0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Oggi è martedì, sì è martedì, martedì 5 maggio, io sono Giada Arena, siamo sulle frequenze digitali di No Name Radio e ho qui con me oggi una ospite molto interessante. Questa sarà una puntata bella densa, Beatrice Petrella.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera, buonasera. Allora, io ti presento, allora, tra l'altro un attimo prima di iniziare la diretta stavamo commentando quanto sia straniante a volte il metodo usato da alcuni nostri colleghi e colleghe che fanno le interviste di dare del lei anche quando c'è chiaramente un rapporto con la persona, quindi...
1: Quindi questo per dirvi che farò questa puntata in cui ci daremo del
0: lei. La ringrazio, cosa l'ha portata qui, il suo lavoro. No, scherzo, non darò mai del lei a nessuno. Ve lo dico, se un giorno mi fanno intervista il Papa, io gli do del tu. E scusa Leone, però io uso questo metodo qui. Comunque ti presento.
1: Familiare,
0: confidenziale. Ti presento. Beatrice è una giornalista investigativa e podcaster che nel 2024 ha vinto il premio Roberto Morrione per il giornalismo appunto investigativo con il podcast Oltre, un'inchiesta sull'universo incel italiano che è possibile ascoltare proprio su Replay Sound, dove realisticamente state anche ascoltando questa trasmissione ora. Poi... nello stesso anno hai pubblicato il tuo libro Still Online, connessi oltre la morte sulla questione dell'eredità digitale, cioè cosa ne sarà dei nostri dati, delle nostre tracce digitali dopo la nostra dipartita.
1: Solo cose che fanno ridere.
0: Esatto.
1: Per non parlare dell'inchiesta sempre dello stesso anno uscita sulla Revue, che si chiama Fino alla fine e parla di caregiver. Quindi proprio...
0: Posso dire, la stavo per dire, mi togli le parole di bocca. Quindi è incredibile perché Beatrice è una persona molto simpatica, molto sorridente, molto gioviale, ma per qualche ragione ha deciso di votare la sua vita a solo dei temi profondamente o pesanti o sgradevoli o controversi o rigettati. Quindi la mia prima domanda è perché?
1: Allora,
0: cosa ti spinge verso questi lidi ostili?
1: Ma allora, sicuramente uno dei problemi principali è stato che il parco dove mi portavano a giocare da piccola è stato quello dove poi hanno arrestato Stefano Cucchi ed è cominciata tutta la vicenda. Sicuramente quello io ritengo non abbia aiutato. Anzi, credo che abbia profondamente influito sul dire ok, voglio fare la giornalista, farò la giornalista investigativa. Così da togliere ogni tipo di
0: effetto
1: gioia.
0: Effetto domino incredibile, posso dire, sì. Che il battito d'ali della farfalla che crea un tornado. Quindi vedi, il parco degli acquedotti, a Via Lemonia.
1: Ed è andata esattamente così.
0: Vedi, quindi hai scelto di occuparti di queste cose, perché poi avevo preso qualche appunto, ti sei occupata appunto anche per esempio di libertà di stampa, di movimenti estremisti, quindi ecco, diciamo gli argomenti che abbiamo elencato finora non sono neanche tutti, però diciamo che effettivamente, qua una mia riflessione, però dimmi se è una stupidaggine, mi interessa il tuo metodo, il tuo approccio, anche perché adesso viviamo in un momento storico anche di contenuti molto edulcorati, anche per amor di compiacenza algoritmica, cioè le piattaforme tendenzialmente non spingono, tendono a bannare i contenuti che si occupano di questi temi e quindi tra virgolette non è anche troppo conveniente per chi fa il giornalista parlare di questi temi qui. Che è una mia teoria del complotto? Forse sì.
1: Allora, da una parte non è conveniente, però il punto è che se parlassimo solo delle cose convenienti per l'algoritmo, forse noi giornalisti dovremmo cambiare lavoro. Perché
0: diventare dei memer.
1: Sì, esatto, che comunque anche lì un campo anche molto, lì, molto difficile, devi essere molto bravo, cioè molto difficile emergere, quindi non lo so, forse se è più facile fare il giornalista o fare il memer. Però il punto è che secondo me un rischio è un po' edulcorare, però è lì secondo me che uno è un bravo giornalista, cioè nel senso raccontare certi temi non è facile anche proprio per diffusione dell'argomento, perché la piattaforma ti dice bello, buttiamolo giù. E quindi il punto è trovare l'intersezione giusta tra fare una restituzione corretta, quindi raccontare i fatti, perché il nostro lavoro è verificare e raccontare i fatti, e entrare nell'intersezione in modo che il tema prenda il suo spazio. E forse quello è veramente il lavoraccio, più di tutto quello che viene prima, che è comunque un lavoraccio. Però è proprio riguadagnarci lo spazio. Si può fare, io credo profondamente che si possa fare, però è tipo un secondo lavoro. Rispetto a quello che, ok, mi viene l'idea, trovo qualcuno che mi finanzi l'idea, faccio l'inchiesta, faccio il podcast e poi devo anche trovare come arrivare alle persone.
0: Il modo di renderlo digeribile dai canali dove veicolarlo.
1: Sì, sì, sì, quello sicuramente, perché poi voglio dire, tu fai un lavoro pazzesco e non arriva alle persone. E allora cosa hai fatto a fare?
0: E ti interrompo, scusa, soltanto per fare un appunto, perché magari chi ci ascolta in questo momento non lo sa. Per dire, su buona parte delle piattaforme di social media neanche si può dire la parola morte senza avere una piccola penalizzazione algoritmica, quindi mi riferivo proprio a questo, cioè...
1: Sì, senza mettere tutta la questione della menosfera della violenza di genere, che un attimo che violenza, omicidio, se ci sta, poco poco ci stanno facendo video, tre quarti di quello che ho detto è censurato. Io ogni volta che faccio un video sulla morte devo scrivere morte con lo zero invece delle O, fare questi balletti pazzeschi, sì, sì, perché sennò il video viene penalizzato, che dici vabbè, ok, e siamo solo la morte, che comunque è quasi banale.
0: No, invece guarda, la parola morte si può dire spesso e volentieri in Wunderkammer, ne abbiamo parlato anche con Ivan Cenzi, se non erro il primo ospite, uno dei primi di Bizzarro Bazar, quindi qua sei assolutamente libera di parlare della triste mietitrice, ma prima di andare nel cuore del tuo lavoro, partendo in maniera abbastanza, possiamo dire, didascalica dagli incel di cui tanto si parla ultimamente, volevo ascoltare un pezzo di un uomo assolutamente non tossico e secondo me un ottimo, oddio, non tossico diciamo come mascolinità, non col rapporto con le sostanze, in quel caso tutt'altro, che è Iggy Pop con Lust for Life del 1977. Torniamo tra pochissimo.

0: E questo era l'ottimo Iggy Pop con Last for Life, questo è anche l'ottimo Wunderkammer, con ospite l'altrettanto ottima Beatrice Pedrella, giornalista investigativa.
1: Ma buonasera.
0: Rieccoci qua. Dunque, negli ultimi anni, soprattutto grazie al tuo lavoro con il podcast Oltre, ti sei concentrata sul fenomeno dei cosiddetti incel, i celibi involontari, tradotto in maniera un po' forzata, possiamo dire in italiano, però anche semanticamente corretta.
1: Però di base sono loro.
0: Sono loro. Che avevano, diciamo, l'aura della sottocultura digitale fino a non molto tempo fa, diciamo, soprattutto in Italia, non se ne parlava tanto, era un po' un qualcosa da iniziati. Poi ultimamente se ne è tornato a parlare, sia per alcuni prodotti audiovisivi che comunque hanno portato al centro il dibattito il fenomeno, penso ad Adolescence, la serie Netflix, oppure la serie appena uscita del fantastico, che io adoro, Louis Theroux, Dentro la manosfera, che consiglio a tutti voi, ma se ne è parlato molto anche in relazione ad alcuni casi di cronaca in cui poi quest'aura dell'incel aleggia, va verificata, come per esempio del ragazzino tredicenne che nel Bergamasco ha coltellato la propria professoressa dopo aver lasciato una sorta di manifesto nella sua cameretta, si interseca spesso con la violenza e l'estremismo di destra e il suprematismo bianco, insomma. Quindi tu che ne sai, in questo perimetro, diciamo, molto confuso, se dovessimo definire un incel a una persona che non ne ha mai sentito parlare, che cosa diremmo e per quale ragione a volte si trasforma anche in un fenomeno che ha a che fare con la violenza, soprattutto di genere?
1: Allora, proverò a farla il più semplice possibile.
0: Vai.
1: Dunque, come giustamente dicevi tu, incel sta per celibe involontario. Queste persone fanno parte di questa sottocultura online, che vuol dire che stanno tantissimo tempo su internet, in dei gruppi su Telegram, dei thread su Reddit, insomma all'interno di un ecosistema online in cui parlano tanto del loro malessere. Gli incel sono fondamentalmente insoddisfatti perché non riescono ad avere relazioni con le donne.
0: Mm-hmm.
1: E dunque, visto che le donne sono causa della loro insoddisfazione, loro si sentono titolati a odiarle.
0: Beh,
1: questo è proprio
0: ci sta. Tre cani.
1: Il riassunto del riassunto, esatto. E come questo si interseca con la violenza di genere è presto detto, perché a un certo punto questa frustrazione deve essere agita, perché non può rimanere lì, non rimane inespressa. Di solito le strade sono due. Gli incel o arrivano a compiere violenza contro se stessi, oppure contro gli altri, o meglio, le altre. E l'esempio canonico proprio dell'incel che agisce è Elliot Rodger. Elliot Rodger nel 2014 compie la strage di Isla Vista. Lui aveva 20 anni, andava all'università, non aveva mai baciato una ragazza, e a un certo punto questa cosa lo fa uscire di testa. Lui si sentiva solo, aveva tutta una serie di questioni anche di salute mentale, e a un certo punto dice: sapete che c'è? Io faccio una strage in una confraternita, ve lo annuncio anche, faccio un video, lo posto su YouTube e scrivo anche un manifesto, proprio per dirvi perché ho voluto fare questa cosa. E lui va fuori da questa confraternita, ma non ha il codice per entrare.
0: Ah, ma non lo sapevo questa cosa del codice.
1: E questa cosa a me lascia sempre basita, perché noi pensiamo sempre che uno che pianifica una strage è organizzato. E la cosa inquietante è che in questi casi non lo sono, cioè lui uccide i suoi coinquilini, un amico del coinquilino che stava lì per sbaglio, si prepara a fare questa strage e non la può fare. E quindi inizia a fare fuoco in strada, ed è così poi che abbiamo la strage di Isla Vista, e poi si conclude con lui che si toglie la vita. E questo è anche il primo momento in cui gli incel arrivano sulla stampa americana e non. Infatti pure nel 2014 la stampa italiana ne ha parlato, insomma, di questo odio per le donne, più che altro perché Elliot Rodger aveva lasciato un manifesto, cioè lo diceva in modo proprio chiaro quale fosse il nodo della questione. E poi, appunto, poi la cosa è un po' morta lì, anche perché in Italia noi abbiamo la percezione che non sia l'America, quindi certe cose da noi non succedono. Non esiste un certo tipo di violenza nelle scuole, l'accesso alle armi è più controllato, e quindi possiamo dormire sereni. Che, considerando la cronaca recente, forse
0: manco troppo, mi permetto di dire.
1: Sì, diciamo che secondo me mettere su famiglia e crescere degli adolescenti rimane uno sport estremo, ecco, perché direi che... E tutto questo poi si interseca appunto con la violenza di genere, perché voglio dire, se le donne mi negano il diritto al sesso, come pensano gli incel, contro chi mi rifarò nel momento in cui decido di essere violento? Le donne.
0: Le donne, prevedibilmente. No, che tra l'altro su questo, questo discorso si interseca con un altro discorso che stavo facendo con toni, diciamo, più leggeri nella puntata con le eterobasiche, che però, insomma, insieme a loro stavo riflettendo sul fatto che oggi anche questo, diciamo, con grande spinta algoritmica, percepisco un'enorme polarizzazione basata sul genere. Cioè, certo, è come se buona parte del conflitto, anche politico, fosse basato essenzialmente su ciò che abbiamo nelle nostre mutande, il genere in cui ci riconosciamo. È una cosa che veramente, di cui non ho memoria, veramente senza precedenti, forse ai tempi delle suffragette la tensione tra i sessi era così estrema. E questo, abbiamo smesso di... non so, io ho un sacco di amici maschi. Sì, ho un sacco di amici maschi. Vabbè, ecco. Ho messo le mani avanti. Ho un sacco di amici maschi e ci parlo. Però non so, magari dovremmo ristabilire un dialogo più lieto tra i sei. Come è successa sta cosa?
1: Questa cosa secondo me è successa perché a un certo punto, come dire, c'è stata una divisione fortissima verso il fatto che le donne erano sempre... potevano aspirare a essere di più, potevano aspirare a essere indipendenti, potevano aspirare a tutta una serie di cose. Il ruolo della donna nella società è cambiato, ma contestualmente non è cambiato quello dell'uomo. Se da una parte ci sono stati i femminismi che hanno costruito un nuovo ruolo per la donna che può aspirare fondamentalmente a quello che vuole, perché è libera, non c'è stato un movimento contestuale che ha fatto lo stesso per gli uomini, e quindi loro non si sono costruiti un modello alternativo di mascolinità che non fosse quello dell'uomo che porta il pane a casa. Mm-hmm. Ma se abbiamo due stipendi, perché devi portare il pane a casa? Cioè, nel senso,
0: ce lo mangiamo insieme,
1: però anacronistico, non lo so, una volta sì, una volta te, si può discutere. E quindi questa fissità dei ruoli di genere secondo me poi ci ha portati a creare una sorta di nuovo separatismo, perché poi uno vede anche che le donne vanno sempre più a sinistra, quando si parla di politica gli uomini sempre più a destra.
0: Sì, sì, ci sono proprio dei report che lo dimostrano, soprattutto tra le persone più giovani, nella generazione Z, forse stiamo parlando, sì, dello stesso report, e questa, sì, cosa mi ha abbastanza colpita.
1: È molto inquietante, e anche perché poi dici, scusate amici, ma in che senso? Perché? Perché invece di aderire a questa cosa che non è neanche vantaggiosa per voi, perché onestamente questo modello di famiglia che forse voi esisteva negli anni 50, ma in modo così rigido,
0: è estenuante soprattutto per gli uomini.
1: Ma certo, ma anche perché tutta questa responsabilità, questo immobilismo emotivo, ma davvero vi conviene?
0: Ma cioè, chi va a chiesto? Posso dire con grande franchezza.
1: Ma tra l'altro, ma perché? Cioè, ma avete l'opportunità di dire no, non ci va bene, ricominciamo da capo, invece no, no, ci piace, teniamocelo stretto, teniamocelo proprio stretto. E poi quando tu dici, scusami, ma tu comunque non rientri in questo standard, cioè non rientrare nello standard ti provoca sofferenza, perché anche questo fa parte dell'essere incel, che non rientri in uno standard di bellezza, prestanza fisica, successo economico, successo sociale, e però quello standard te lo tieni perché ti dà sicurezza, è una sorta di coperta di Linus un po' tossica, potremmo dire, perché alla fine sì, sindrome di Stoccolma, anche se insomma è stata debancata anche la sindrome di Stoccolma, però ecco.
0: Suona bene.
1: Sì, sì.
0: Allora, ti interrompo per ascoltare il primo dei pezzi che hai portato con te oggi, poi continuerò con le mie domande croccanti. Questo pezzo è degli Arctic Monkeys, fulgido esempio di mascolinità non tossica, non lo so, non lo so. Vediamo.
1: Non lo so.
0: Spero che riporti la pace tra i sessi anche per mere ragioni riproduttive, questa traccia che si intitola
1: Do I Wanna Know.

0: Do I Wanna Know degli Arctic Monkeys, pezzone portato dalla mia meravigliosa ospite Beatrice Petrella, giornalista investigativa che si occupa prevalentemente di argomenti sgradevoli, dicevamo nella intro.
1: Poteva andare peggio.
0: Può andare peggio.
1: Ma voglio parlare del fatto che comunque questa radio è molto seria, non si tagliano le uscite delle canzoni.
0: Guarda, questa è
1: Possiamo
0: una mia
1: dirlo,
0: policy.
1: che qui parliamo di cose belle.
0: Grazie. No, questa è una mia policy, felice che lo apprezzi perché l'ho detto in diverse occasioni. Io da ascoltatrice detesto quando gli speaker tornano a parlare sulla coda della canzone, perché io proprio da nerd della musica la devo sentire tutta fino all'ultimo
1: No,
0: secondo.
1: no, no, no.
0: Quindi dovrete passare sul mio cadavere per farmi tagliare un pezzo mai. Vedi, posso dire anche la parola cadavere in questa trasmissione,
1: Beh,
0: a
1: non
0: differenza
1: sarai
0: di
1: censurata
0: Instagram.
1: su Instagram, via.
0: Lo devo scrivere col 3
1: Eh sì,
0: e col 4,
1: col 4 della
0: cadavere.
1: D, sozza. Quindi
0: Comunque,
1: un po' tap.
0: torniamo ai nostri cari, beh, sono i nostri cari incel, insomma, dipende dai giorni, a
1: Ma
0: volte
1: sì,
0: provo
1: dai.
0: anche tenerezza. E, no, perché appunto un tema molto interessante che stavi accennando, a cui stavi accennando prima, era il fatto che il fenomeno si leghi alla crisi della mascolinità e che quindi poi crei uno standard nuovo e poi alla fine tendenzialmente irraggiungibile per i maschi stessi, uno standard estetico, uno standard di forza economica, uno standard di forza fisica, di moralità, e che non fa poi che accrescere quella che non se ne parla spesso, ma è una vera e propria emergenza di salute mentale, perché in Italia il 78,8% delle persone che si uccidono per mano propria, che muoiono per suicidio, è uomo. E quindi questo dato lampante comunque ci mostra innanzitutto che se andassimo tutti un po' più in psicoterapia saremmo più felici, ma che oggettivamente la mascolinità non è solo in crisi, diciamo, a livello simbolico, è una vera crisi proprio di salute mentale. E il
1: Sì.
0: patriarcato è un accollo pure per i maschi, insomma.
1: Ma sì, ma certo, il problema è che bisogna lavorare insieme per smantellarlo questo patriarcato.
0: Eh
1: Non
0: sì.
1: possiamo accollarci anche questo lavoro noi da
0: No,
1: sole,
0: facciamo
1: perché
0: già troppe
1: chiaramente non sta
0: cose. No, no, no,
1: funzionando,
0: facciamo già
1: tipo il
0: troppe
1: lavoro
0: cose.
1: di cura di cui sopra.
0: Esatto, no, no, veramente.
1: Amici,
0: No,
1: è un
0: infatti,
1: lavoro di gruppo.
0: per questo ti volevo anche chiedere, tu che per fare questa inchiesta ti sei proprio imbucata in dei gruppi Telegram, se ti va di citare, insomma, qualche esempio, prima si parlava per esempio di valutazioni, di looksmaxxing, cioè come funzionano i gruppi di incel?
1: Allora, dipende. Di base se uno va sui forum, perché poi sono un po' vintage, quindi hanno anche i forum oltre ai canali Telegram e ci sono proprio delle sezioni dedicate a cose diverse. E c'è una che per me era stata particolarmente straniante, che era quella delle valutazioni, nel senso che queste persone mandavano le loro foto su questi gruppi e chiedevano di essere valutati dagli altri utenti, da 0 a 10, ricordando che sotto il 7 non è vita, cheat. E mediamente un incel sta tra il 3 e il 4. E a me la cosa che veramente distruggeva era che loro mandavano questa foto e tipo dicevano: io sono proprio brutto, mi sento un 5 meno meno. Arrivavano gli altri: no, no, vedi, secondo me sei un 4 perché hai i gomiti così, hai le ginocchia così. E quindi era un'asta al ribasso devastante.
0: Devastante, eh.
1: Sì, era terribile. E quindi tu stavi lì e vedevi questi che si buttavano ancora più giù tra di loro, ma questo trattarsi male in realtà cementava il gruppo. Cioè, questa è una roba e dici: perché? Perché ci stai? Perché ci rimani? E le persone con cui ho parlato mi hanno detto: ma guarda, ci rimani perché ti riconosci e quando ti senti visto, anche se la dinamica è questa, rimani. E l'ho trovato devastante, come ho trovato devastante che poi fanno questa roba delle valutazioni anche con foto di persone famose, ma anche con foto di persone prese da profili Facebook, profili WhatsApp, eccetera, eccetera. Quindi tipo foto di coppia, perché ci sono persone su WhatsApp hanno la foto in
0: Sì,
1: coppia,
0: sì.
1: quindi allora no, lei è un 8, lui palesemente un 4, però probabilmente ha i soldi. Perché poi allora il punto è che c'è sempre una spiegazione per tutto.
0: Ok.
1: E quindi il nostro allora ogni persona ha un valore e il nostro valore è dato da una combinazione di estetica, status economico e status sociale. Quindi tu puoi essere...
0: No, io sto pensando al mio... Vedi che è un meccanismo che funziona mentre ve lo dici.
1: Che funziona perché dà ordine a un mondo caotico. Quindi se tu dici in tasta tua sei un 8, puoi dormire serena perché comunque sei un 8. Certo, sarà difficile che punti a un uomo 10, però comunque dai, sei un 8. Se ti può interessare, io partivo molto svantaggiata perché dal loro punto di vista io sono una bora coi tatuaggi.
0: Aspetta, tu hai messo la foto tua?
1: No, io non ho messo la foto mia, no. No, no.
0: Allora, loro l'hanno
1: preso. No, allora, quando io mi sono infiltrata, chiaramente ero un'altra persona con un'altra foto ed ero un maschio, perché sennò non ti fanno entrare. Quindi, quando però ho vinto il premio e quindi hanno scoperto che c'era, ci sono varie, c'erano, non lo so adesso, varie conversazioni sul forum dei brutti dove c'ero io con la mia foto e dove si facevano valutazioni.
0: E quindi tu sei una bora coi tatuaggi?
1: Sono una bora coi tatuaggi e la domanda successiva è...
0: Eppure io allora?
1: Non lo so, però qualcuno ha detto però è buona, quindi non sappiamo la situazione come si sia dipanata, ma la domanda successiva era chissà com'è il fidanzato. E quindi c'è stato questo momento di ricerca al mio compagno che poi non ha social, quindi auguri.
0: Wow, e l'hanno trovato?
1: No.
0: Ah, ok, no, no. Quindi ottimo.
1: No, per ora tutto ok, però insomma, io lì, a quel punto lì ho cominciato a preoccuparmi, perché certo. Sinceramente finché la cosa era in capo a me, e quindi io avevo ricevuto dei messaggi orribili, parliamoci chiaro, però era ancora nell'ambito dello gestibile, comunque il premio Morrione ti dà supporto legale, quindi qualsiasi cosa, non sei abbandonato al tuo destino, che è una cosa molto importante quando fai inchiesta, in ogni caso, ma soprattutto se sei giovane. Perché comunque il premio Morrione è un premio per under 30. Certo. Quindi, insomma, essere tutelati da tutti i punti di vista è veramente tanto importante. E al netto di tutto ciò, quando poi ho cominciato a pensare che poteva essere un problema per le persone a me vicine, non una gran passeggiata di salute. Diciamo, il vantaggio è che a livello di sicurezza informatica era stata studiata molto bene come inchiesta. Quindi ok, però se poco poco fossi stata con una persona più facile da rintracciare...
0: E vive i fidanzati senza social, manco il mio ce l'ha, non li troverete mai, maledetti.
1: I nostri misteriosi fidanzati.
0: A noi ce potete pure da 5, me frega niente, ma il fidanzato mi ha 10 per me. Ok, basta.
1: Totale.
0: Ascoltiamo un altro pezzo, poi volevo parlare un po' di giornalismo. E questo pezzo, vabbè, l'ho scelto per il titolo che crea questo contrasto più o meno ironico con ciò di cui stiamo parlando. È un pezzo di Sharon Jones and the Dub Kings del 2015 e si intitola My Man is a Mean Man.

0: Siamo tornati qui su Wunderkammer. Io sono Giada Arena, con me c'è Beatrice Petrella. Stiamo parlando di temi scomodi nel giornalismo. E quindi ecco un'altra cosa che volevo chiederti, visto che insomma l'hai accennata un po' nel blocco precedente, per usare un linguaggio radiofonico, è se tu avessi al posto mio una persona molto giovane che sogna di diventare giornalista investigativo. Che consiglio gli daresti? Perché effettivamente è un mestiere piuttosto pericoloso. Cioè, se non erro, sì, di recente c'è stata la giornata proprio per la tutela dei giornalisti.
1: È stata la giornata internazionale per la libertà di stampa e... siamo al punto in cui dobbiamo dire journalism is not a crime, il giornalismo non è un crimine, guardate, ci fate fuori, occhio che ci state facendo fuori, e se fate fuori noi poi la libertà di stampa, lo stato di diritto, azza, aiuto.
0: Ve conviene che ci sta.
1: Male, male, male, non bene, questa era in grande sintesi la mia tesi magistrale. Perché comunque anche nel 2020 c'avevamo un po' di problemi, tipo che ha fatto fuori una giornalista a Malta, un altro in Slovacchia, sì, quindi insomma... non un'aria pazzesca, ma detto questo, per me continua a essere il mestiere più bello del mondo. Ci ho detto, ecco, se ci fosse davanti a me una persona più giovane che vuole fare questo mestiere, io forse la prima cosa che direi è bellissimo, ma occhio. Perché sinceramente io credo di aver approcciato tutta una serie di cose con tantissimo entusiasmo, tanta cura, ma magari di non aver messo in conto che questo lavoro avesse delle conseguenze, o comunque di non aver valutato quanto queste conseguenze fossero vere, perché magari appunto la questione degli incel, l'odio online è vero, cioè io avevo i DM di Instagram intasati di messaggi molto brutti, e io prima di imbarcarmi in questa cosa non ci avevo pensato all'effetto che mi avrebbe fatto vedere tutta una serie di cose scritte su internet su di me, che comunque ok, tu puoi spegnere il PC, ma quelle robe stanno lì. E a me è andata anche bene, perché a me nessuno ancora mi ha querelata. E cioè, nel senso...
0: posso dire, questa non è video, ho appena fatto le corna, Beatrice, io per dovere di cronaca, appunto, io segnalo che ho appena fatto le corna.
1: Non si sa mai, perché appunto io faccio inchieste sociali. No, però appunto nel momento in cui tu non fai inchieste sociali, ma fai quello che in gergo si chiama follow the money, quindi indaghi aziende e flussi di denaro, è un attimo. Poi per carità... a me qualcuno aveva detto, beh, quando ricevi la prima querela vuol dire che il lavoro sta andando bene. Per carità di Dio, però guardiamoci in faccia. Comunque ti ritrovi a fare questo lavoro molto spesso, per non dire quasi sempre, da freelance. E quindi devi avere una rete non solo di persone con cui collaborare, perché non è un lavoro che si fa da soli. Ecco, una cosa che uno si deve mettere in testa è che il giornalista che va e trova lo scoop mediamente non esiste. Perché guardiamo anche oltre. Oltre... sì, io il progetto l'ho presentato da sola, perché il premio Morrione ti permette di presentare cose o da solo in gruppo, ma comunque tu hai un tot di tutor che ti supportano nel lavoro e puoi ingaggiare delle persone che lavorino con te. Quindi cioè, oltre è figlio di una squadra, per dirne una.
0: E poi avevi appunto le tue.

0: lavorare con qualcuno. Nel mio caso, la mia tutor era Michela Mancini di Radio 1 ed è stata una guida fondamentale. Per quanto riguarda la produzione, io mi sono affidata a Jonathan Zenti, che
1: salutiamo.
0: salutiamo, che è stata un'altra figura fondamentale perché impari tutta un'altra serie di cose che se non hai l'opportunità di lavorare all'interno di un contesto che può essere una redazione, non le vedi queste cose. Quindi tutto questo per dirvi, se siete under 30 e volete fare application non per quest'anno, ma per l'anno prossimo al Premio Morrione, io ve lo consiglio con tutto il cuore. E non deve essere un momento spot, però per me è stato veramente, c'è un prima e un dopo quel premio là.
1: Sì.
0: E non solo perché ho conosciuto le persone splendide, cioè io sono ancora amica con il gruppo dei finalisti, siamo ancora tutti amici e non è scontato perché è un mestiere fatto di gran solitudine. Quindi io direi
1: Competizione,
0: competizione,
1: sì.
0: solitudine, cioè è detto fra noi, in ambientaccio. Quindi allora i miei consigli di sopravvivenza sono: occhio, dovete essere molto razionali quando fate questa roba qua, perché non fatevi prendere da oddio, porto questa cosa a casa. Un attimo, è vero? Si può fare? Il gioco vale la candela, perché anche lì, non, secondo me, non c'è niente che valga più della sicurezza di un singolo individuo, onestamente, soprattutto a livello di una persona che inizia. Uno, due, fate rete. È importante fare rete perché i lavori grossi non si fanno mai da soli. Fate amicizia e anche e soprattutto se siete freelance, cercate un posto in cui stare bene, cercate degli amici e dei colleghi e createvi una rete di supporto. Perché anche se magari non lavorate sulle stesse cose, avere qualcuno a cui dire: oddio, non lo so, questa cosa non sta andando, chiedere un parere, magari ti danno una mano con una cosa che tu non sai fare e viceversa. Quello è oro, è veramente oro. Chiedete aiuto, chiedete e fatevi spazio. In bocca al lupo.
1: Sei mega saggia, che bello. Allora, ascoltiamo una canzone, torno con altre domande. E questa canzone in realtà, ah no, non l'hai portata tu, l'ho portata io, niente, scusa,
0: La
1: quindi la
0: prossima,
1: presento io, la presento io.
0: la prossima, la prossima.
1: È di una producer italiana che vive nel Regno Unito ed è molto brava, si chiama Maria Chiara Argirò e questo è Time, The Closer del 2024.

non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giorno.

Let's go. Sounds good. Real good.

Tnidalarda. Si desulă n-am rangat de și e sabit pe ce? Pe când ne-i do curaci pe starul bulis pe sta? Uite ne-i de bisogne persoane cum me, pe se erba gente cum me. A così putite punturite e putite rigere kill e non magattina. Era proprio come vă sentite. Buona. Buia, voi non siete buona. Vă sapete solo a nascondere. Sapete solo riuscire a bucire. Invece, non tengo questo problema. Io, rigo sempre la verità. Pro quando rigo a bucire.

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

0: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene ai colori.
1: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore. E per quanto mi riguarda puoi cambiare canzone.

Io ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere e succede presto, come se fosse conveniente, però poi non serve a niente.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Greetings, girl, and

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

Pensando che mi spavento non avere storie da raccontare, qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

La vita e la morte che si rincorrono, come Montecchi e Capuleti dietro un organo. Il tempo ha rotto gli argini, il mio cuore no. Il clima non è caldo, è quasi torrido. Se decidi di entrare, togli le scarpe. Ho il pavimento pulito e non voglio macchie. Tanto per quando lotteremo avrò le spalle larghe. Il confronto per me è simile al

e guarda fuori, la luna in cielo ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, e quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere, diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara, si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso e fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

te, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

scivolare, scivolare sui miei fianchi. Quel bacio in via del coronario che per te son corso e poi ricorso ai ripari.

Knock Name Radio.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

souvent décimé.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Al mercato dell'energia.
4: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

inizia con la coca. Il cash fa gola, non passa mai di moda. I ragazzini della giungla, con la scarpa sempre nuova. Ora per ogni salto caduto, anche il cielo è in cemento battuto. La realtà non ti apre gli occhi, ti apre un buco.

Sono il buono, mi voglio convincere, ma col male ci devi collidere, con quell'atto ci dovrei chiarire, ma col vero non voglio convivere, perché so che cosa ne conciarne, oggi porto agli occhi le coperte.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che tutto ha un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nessuno.

è chiaro. Sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato, ma l'ho apprezzato.

0: Bentornati e bentornate a Babes, io sono Nico Rossi.
1: E io sono Federica Zacchia.
0: Ah, senti come si sta comodi oggi?
1: Molto comodi, ti piace questo posto?
0: Sì, questo studio è proprio bello, accogliente, ti senti a casa.
1: Molto.
0: E secondo me la nostra ospite di oggi si sente a casa più di tutti perché qui
1: ha già registrato qualcosa. Quindi chiamiamo il nostro ospite di oggi,
0: Jenny Denucci.
2: Ciao! Dove saluto?
1: Qua, amore.
0: Guarda, ciao. Center, prego.
1: Come stai?
2: Bene, voi?
1: Bene.
0: Ma poi, cioè, noi siamo molto contenti di averti qua perché quando pensiamo a Babes c'è una componente di te. Cioè, tu per noi sei proprio un po' l'ottica di Babes.
1: Sei la Babes per eccellenza.
2: Ce l'abbiamo fatta organizzarci?
1: Sì.
2: Perfetto.
0: Com'è stata l'esperienza a Meta Studio per te?
2: Sono un po' nostalgica, posso dire.
1: Quant'era poi? Quanto tempo fa era?
2: Ma abbiamo finito a settembre, forse? No. Mi date la conferma? Però abbiamo iniziato prima dell'estate, no? Beh, dai, in tutto un annetto generico, poco di meno, 9 mesi.
0: Nove mesi, facciamo un parto.
2: Un piccolo parto, prima di un parto di un gatto, forse.
0: E salutiamo i tuoi gatti.
2: Salutiamo i miei gatti, ciao Cosmo, ciao Stormy, che di Mici non me li possono fare perché sono sterilizzati. E è strano perché l'ho sempre visto addobbato a Take 35,
1: certo,
2: no?
1: Quindi certo, con un'altra grafica dietro.
0: E con Antonio James Mascoli. È stata una bella esperienza.
2: Molto
0: sei entrata
2: bello.
0: Dentro a...
2: È stato molto interessante più che altro perché siamo riusciti insomma ad avere delle conversazioni anche un po' più lunghe, un po' più profonde, magari con quei registi che incontri, che ne so, alla prima del film, alla festa del magazine. E lì invece c'era proprio questo
1: certo, te per te che fai comunque sei sia attrice che hai tutta invece questa parte più interview eccetera, per te comunque è stato un'esperienza figa avere questo doppio ruolo.
2: Sì, no, è stato veramente molto bello. Poi l'ho fatto con Antonio che è veramente un grande, non so
0: salutiamo
2: se
0: anche lui, certo, Antonio
1: sì,
0: Mascoli,
1: certo.
2: Io lo amo, ci siamo innamorati follemente e infatti mi manca. Rifacciamolo.
0: La prossima volta vi invitiamo tutte e due, facciamo un mashup.
2: Che divertente. Sì.
0: Sarebbe carino.
1: Due produzioni di No Name.
2: Featuring.
0: Senti, non so se tu hai già visto una puntata, ma il claim di Babes è nessuno ci mette in un angolo.
2: E zitti pure.
0: E zitti. Quindi la nostra domanda facile, una domanda a cui c'è una risposta realmente semplice, è: ti sei mai sentita messa in un angolo?
2: Sì. Però ero molto piccola. Quando andavo alle elementari, diciamo, sono sempre stata una persona molto esuberante. E c'è stato questo momento in cui ho iniziato un po' a soffrirlo, l'essere comunque esuberante, solare, insomma, come vengo solitamente descritta dalle persone che ho attorno, no? Ho iniziato un po' a soffrirlo perché addirittura mi ricordo tipo i genitori dei miei compagni di classe chiedevano ai alle maestre di non farli sedere accanto a me in classe perché io li distraevo.
1: Perché eri la bad girl, diciamo, perché avevi un po' questa attitudine
0: chiacchiericcia.
2: Ma no, ma che parlavo.
0: Che poi parlavo, elementari però, no, cioè,
2: capito?
0: Poi servono a quello.
2: Parlavo, ridevo, chiacchieravo, me la, per studiare zero ovviamente.
1: Tutto giusto.
2: Tutto giusto. E lì sono stata completamente messa in un angolo. Sì, perché non venivo un po' snobbata dai miei compagni di classe.
0: Ti sei sentita di doverti ridimensionare per
2: sì, parecchio.
0: Stare
2: infatti,
0: in quel contesto?
2: Addirittura ho dovuto cambiare le scuole elementari per questo.
1: Ok.
2: Sì.
1: Poi è strano perché appunto, come dici tu, cioè alle elementari è strano cambiare... Decidere
0: cioè,
1: di cambiare scuola,
0: fare,
1: di solito il liceo e lo cambi perché vai malissimo.
2: No, ma,
1: e quindi devi dare una salvata.
2: Se mi mettessi qua a raccontarti tutto, pensa, io ero dislessica, ma ancora senza la diagnosi, perché comunque è anche una cosa abbastanza nuova. Cioè, a me la diagnosi è arrivata tipo il primo anno di liceo, e lì avevo 6 anni, 7 anni, quanti anni hai alle elementari, e avevo la maestra di matematica che mi tirava i capelli, letteralmente, te lo giuro.
1: Quindi diciamo, tra la maestra che tira i capelli e i genitori dei compagni che rompono le scatole, abbiamo fatto molto bene ad andarcene.
2: Sì, devo dire in quel periodo lì sono stata molto male, tanto che è stata la prima volta, cioè, allora, in verità è una storia molto più lunga, nel senso che dicevo ai miei genitori che non respiravo bene, ok, prima di andare a scuola. Quindi, cos'hai, 7-8 anni, i tuoi genitori ti portano dal medico, no?
0: Per capire se hai asma, allergia,
2: per capire
0: qualcosa,
2: se hai asma, cioè, allergia, qualche problema, che comunque noi in famiglia abbiamo qualcuno che ha problemi con il cuore, eccetera, mi dicono, guarda, anzi dicono ai miei genitori, guarda, sua figlia è sana come un pesce, no? Anni dopo inizio la terapia, racconto alla mia psicologa di queste situazioni che si creavano a scuola, scopro poi di avere ansia generalizzata dalle elementari.
1: Pensa te.
2: Sì.
1: Vabbè, e quindi però...
0: poi c'è stato un epilogo quando hai cambiato scuola e comunque hai ripreso un rapporto con la scuola un po' più...
2: Sì, ma no, nel senso che comunque sono, ahimè, dislessica, disgrafica e discalculica.
0: E comunque guarda, di Gianni.
2: Icona neurodivergente, perché sono anche ADHD, amore, mi amo. E sì, quindi diciamo che non era proprio una...
1: No, certo.
2: No? Cioè...
1: un'attitudine caratteriale.
0: Non era proprio... ti sentivi più a tuo agio, ecco.
2: Sì, sì, poi soprattutto se non lo sai, quindi... a parte poveri genitori, gli avrò fatto spendere una quantità di soldi per le ripetizioni. Io semplicemente, come mi insegnavano le cose, non andavano bene, no? Perché una volta che hai una diagnosi, ti fanno tutto il protocollo, e le cose mi venivano insegnate in maniera normale per una persona, insomma, non neurodivergente. Quindi ci hanno veramente messo gli anni per andare d'accordo con il sistema scolastico.
1: E poi quando è che hai sentito invece che qualcosa è scattato, per cui invece ti sei sentita serena rispetto agli studi che facevi, rispetto anche al problema che poi hai capito che avevi?
2: Amore, quando ho finito.
1: Sì, Uscita.
2: Uscita perché poi al liceo, quando ho iniziato a fare i primi provini, i primi programmi, le prime cose, andavo in questa scuola con le suore, che sai quando vai a scuola, se fai il percorso sportivo sei il più grande, la più grande icona, ti vogliono tutti bene, no?
0: Sì.
2: Certo, sei super figo. Poi quando fai un percorso artistico, non è che proprio ti
0: scusano le assenze, no?
2: Quindi io mi ricordo l'ultimo anno che ho fatto in presenza a scuola, perché poi ho fatto da privatista, al debito, perché ogni anno io ho avuto i debiti.
1: Certo, io pure li collezionavo, ogni anno sempre diversi.
0: Mi rispecchio tanto comunque.
1: Sì.
2: L'ultimo anno io praticamente quei debiti non li avevo passati, perché oggettivamente non li avevo passati, però posso dire, scusate la parolaccia, sei stronzo, perché sono discalculica, disgrafica e tutte le cose che mi
0: fanno. E dai, fammela, dai.
2: E mi metti il debito al linguistico di fisica e matematica, lo fai apposta. Al che la suora mi dice, ma quindi tu cosa hai deciso per il tuo percorso artistico, lo vuoi posticipare dopo la maturità o comunque continuerai a fare? Io ho scelto, non farò più niente di questo durante il mio percorso scolastico, aspetterò la maturità, e poi ci penserò, adesso mi concentrerò sullo studio, passo i debiti, mi ritiro da scuola e vado a fare da privatista.
1: Abbiamo salutato tutti.
2: Ciao,
1: e via.
0: Capisco.
2: Ciao belli.
0: Io per fortuna in questo invece sono stata fortunata, perché ho avuto un'esperienza dove la scuola mi ha aiutata.

0: Poi andando avanti, diciamo, sulla tua scia di crescita e di conoscenza, ho ricercato 5 parole che un po' riportano a te. Sono cose che ti piacciono, che ti riguardano. Mi fa ridere perché poi, poi ti dirò la mia fonte.
1: Dai, gran risate, vai.
0: E tu devi mettermela in ordine da 1 a 5, dalla, diciamo, cosa che ti rappresenta di più a quella che ti rappresenta meno, in una lista alla cieca, perché te lo dirò una alla volta. Parto con la prima parola.
1: Vai, 1 è molto e 5 è poco.
0: Brava.
2: È poco, esatto.
0: E, tra l'altro sono divertenti perché appunto io, non sapendo niente di queste cose, poi appunto ti dirò la fonte. La prima parola è backrooms.
1: Come fai a saperlo?
0: Oh my god.
2: Ti prego, spiegaci, perché noi siamo rimasti.
0: Io non ho idea neanche di che cosa sia. No, dico solo questo.
1: No, io vi dico soltanto che stamattina io ho fatto colazione e scrollavo i video su TikTok di questi che spiegano che probabilmente all'aeroporto di Denver ci sono le backrooms.
2: Ma quindi a te piacciono, ne hai paura?
1: No, io le amo.
0: Ma io non so neanche, spieghiamo che cosa sono, perché sì, probabilmente sono allora, persone che non lo sanno, tipo me.
1: Come ve lo spiego? Praticamente sono degli spazi che si autorigenerano dove non c'è un'uscita a loop. E poi entri in tutto quel flusso di roba tipo spazi liminali. Io sono pazza di un gioco che si chiama Platform 8, di cui hanno fatto un film.
2: Sì,
1: io l'ho scoperto la settimana scorsa, che è un gioco dove tu praticamente devi uscire da questa stazione della metro e ogni volta che vedi un'anomalia devi percorrere il percorso al contrario, cercando di arrivare all'uscita 8, no?
0: Ok.
1: Bellissimo. E ho scoperto, adesso vabbè, a 24 ha fatto il film.
2: Però mi inquietano in realtà.
1: No, io le amo. Io le amo, mi scarico tutti i giochi sulla Play, degli spazi liminali, delle backrooms, mi vado a leggere tutto. Mi piace da morire. Però alla cieca, così.
0: Che gli diamo? Dai, non gli diamo un primo posto.
1: No, gli diamo un 4.
0: Brava, furio, lo direi.
1: C'è qualcosa di più, onesto.
0: Sì, c'è qualcosa. Perché poi ti dirò la mia fonte.
1: E guardate i miei repost su TikTok.
0: No, è una fonte, proprio una persona.
2: Federica,
0: una persona fisica.
2: Peggio, Federica,
0: a cui ho detto: dammi 5 cose che ti ricordano Jenny.

0: Sono molto vicina. Poi andiamo avanti con la seconda, vado. Oh
1: vai. My God.
0: Sardegna.
1: Amore, uno.
0: Cos'è? Allora, intanto la mettiamo applauso. Al primo posto. Poi cosa rappresenta? Cosa?
1: Allora, per me la Sardegna è tutto. Cioè, ho preso la mia prima casa.
0: Infatti, questo me lo ricordo benissimo che avevi fatto un video su questo.
2: Grande. Sì. Santa Teresa.
1: Sono cresciuta lì per tutti i miei mesi estivi da sempre. I miei genitori ci hanno anche tenuto a farmi vedere dove sono stata concepita.
0: Che sarebbe?
1: Al campeggio Isuledda a Cannigione. Amore, ho visto la piazzola della tenda. Dai. Vabbè. Sono stata la più piccola della nave una volta, quando mi hanno portato i miei.
2: Ti hanno dato tipo il premio?
1: Sì, mi hanno dato l'attestato! Era quella Moby che è partita quel giorno di, ti fai tipo luglio del 2000, io avevo fai un mese e mezzo ed ero la più piccola, mi hanno regalato un pupazzo e l'attestato. E ci sono sempre andata e sono così tanto affezionata a quel posto perché l'unica cosa che è sempre rimasta invariata della mia vita. Mm-hmm. Cioè, nella mia vita sono cambiate, cioè è cambiato tutto, cambia tutto sempre. Non c'è niente che si ripresenti uguale nei giorni, no? Non c'è una routine specifica, ma io so che qualsiasi cosa accada nella mia vita, io ad agosto vado là. Cioè, pure se un giorno dovessi andare a vivere a New York, io ad agosto prendo la mia famiglia e vado lì. I miei amici sono sempre quelli.
0: Infatti, ma gli amici sono quelli, sono ovviamente.
1: No, i miei amici sono quelli.
0: Diciamo comitiva che poi voi vi ritrovate ogni estate. Oppure...
1: Ma ci siamo trovati anche adesso a Pasqua.
0: Ah, ok.
1: Cioè, ci ritroviamo sempre.
2: Perché questa non è una cosa che succede spesso. A volte gli amici estivi poi li confini.
0: Non solo, no, ma poi soprattutto poi finiscono. Se ne va. Cioè, sì. Proprio sono famosi i gruppi estivi per poi dopo crearsi una sinergia e poi dopo li saluti.
1: No, invece ma adesso questi... li sento anche durante l'anno, ci vediamo durante l'anno, appunto a Pasqua ci vediamo. Poi molti sono imparentati tra di loro.
2: Certo.
1: Quindi li vedo e li sento spessissimo. E poi passiamo quel mese insieme ogni anno e poi vai a Milano e li becchi, facciamo le cene per rivederci durante l'anno tutti insieme. Devo dire è veramente l'unica cosa che è rimasta invariata della mia vita, di persone che mi conoscono anche da prima di tutto il percorso che ho fatto tra cinema, social, mi conoscono veramente da quando eravamo così. È un posto dove mi sento veramente a casa, dove sto bene, mi riconnetto con la natura, io e la mia famiglia siamo molto legati con la natura, i primi...
2: E poi la natura sarda è proprio...
1: È vera.
2: È quella, cioè,
1: e poi non è che vado in Sardegna a Porto Cervo, sì, cioè noi siamo completamente dall'altra parte.
2: O quest'estate ci vediamo perché poi il mio campeggio è a un'ora.
1: Dove sei?
2: Nel Saragosa, che sta vicino Vignola.
1: Ok, perfetto.
2: Siamo state, ci vediamo, a Chittado.
0: E d'estate Sardegna e via.
2: Ma no, però amore, Porto Cervo. A
1: no,
2: Santa Teresa.
1: Certo. A ovest, dove c'è la macchia mediterranea, vado a fare campeggio con i miei amici.
2: Valle della Luna.
1: Valle della Luna. Tipo adesso sono andata, ci sono dei miei amici che hanno casa a Capotesta, che è una città, un paesino vicino a Santa Teresa, dove sono io. Però non sono state a casa, sono state a campeggiare a Valle della Luna.
0: Bellissimo, no, una Sardegna poi inedita, appunto. Io devo dire, ci sono andata pochissimo, però tutta una Sardegna un pochino
1: più selvaggia,
0: artefatta. Invece questa è sicuramente wild. Beh, dai video che vedo, dalla tua narrazione della Sardegna,
2: mi sembra un'altra cosa.
0: Va bene, quindi mettiamo Sardegna a primo posto. Abbiamo un primo e un quarto posto in questo momento, andiamo avanti. Gatti.
1: Due.
0: Cioè, stiamo
1: aspettando. I miei bambini, Cosmo e Stormi, sì.
0: E dici un po', allora, vabbè, cosa rappresentano, che cosa ti viene in mente quando pensi a loro?
1: Allora, partiamo dal fatto che io ho sempre voluto dei gatti a casa, ma non avevo mai il coraggio di adottarli io in prima persona. Che cosa succede? 2022 mi lascio, periodo, devo dire, particolare. A un passo dall'estremo gesto, dico alle mie amiche o mi date una mano oppure mi internano al Niguarda.
2: A Valle della Luna.
1: A Valle della Luna.
2: Si trasferisce là.
1: Allora, praticamente sapevano che volessi tantissimo questo gatto, no? Raga, dicembre, tipo 13 dicembre, torno a casa, le mie amiche si presentano con questa palla. nera,
2: meraviglioso,
1: con gli occhi verdi così, si vedevano solo gli occhi, e lui si chiama Cosmo.
2: Meraviglioso.
1: Lui si chiama Cosmo come il Cosmo e come il mio DJ preferito. Chiamo, salutiamo.
2: Bravissimo.
0: No, salutiamo a tutti.
1: E poi, diciamo, è stato molto pet therapy, stavo veramente sotto i treni, stavo malissimo. E quel gatto lì veramente è stata una grande ripresa di vita per me. Poi che cosa succede? Che però questo gatto mi arriva in un momento di lavoro
0: intenso.
1: Molto intenso. Mm. Quindi praticamente i primi due mesi questo gatto è cresciuto a casa, che io però ero sul set, tra l'altro in un periodo in cui io giravo anche una notturna, tutto un film in notturna. Quindi praticamente io andavo via di casa alle 2 di pomeriggio e fino
0: poi
1: alla notte non tornavo a casa, no? E da lì continuavo a prendere cose di lavoro, eccetera. E a un certo punto le mie amiche per il mio compleanno me ne hanno regalato un altro.
0: Per fargli compagnia.
1: Per farsi compagnia.
2: Comunque.
1: E questo è Stormy. Stormy si chiama così perché la canzone di Io sono un cane, che ho sia tatuato sui piedi che sulla mia medaglietta, che adesso non si vede, che leggo anche molto alla Sardegna. Mm-hmm. Vabbè, fa parte di un album molto bello di questo... di questo uomo che in navigazione deve tornare a terraferma, questo è il mio pezzo preferito dell'album, bla bla bla. E quindi niente, sono i miei gatti, la mia ragione di vita, i miei figli, li ho fatto ritiro. si amano da morire, sono innamorati persi. E niente.
0: E quindi si meritano il secondo posto.
1: Sì,
2: sì.
0: Quindi abbiamo un primo, un secondo posto, un quarto posto, vado avanti, gli astri.
1: Terzo, dai.
0: Terzo. Ma qua l'ultimo posto l'hai lasciato così.
2: Questo lo sappiamo.
0: Vediamo. Gli astri, vabbè. Cosa ci vuoi dire?
1: Gli astri sono una mia grandissima passione. Anche le stelle in generale, i miei genitori per il compleanno di 21 anni mi hanno regalato
0: il telescopio, vero?
1: Sì, mi hanno regalato un telescopio. Poi diciamo che arrivo un po' da una famiglia di bolliti. Quindi tipo mia madre che va, è vero, mia madre va in India ogni anno a studiare Ayurveda, meditazione e tutto, quindi ogni volta che va mi fa fare la lettura vedica mm-hmm. da questi guru. Abbiamo avuto in casa un guru indiano per un po' di tempo, Babaji, che salutiamo.
0: Cioè, che vuol dire avete avuto in casa?
1: Amore, che mia madre si è portata dal Tibet un guru indiano.
0: E che faceva?
1: Amore, stava a casa, a benedirci la casa.
0: Noi. Cioè, viveva?
1: Per un periodo.
0: E si alzava. Benissimo. E che faceva? Passava così?
1: Amore, pregava e ai tempi avevo ancora il mio primo cane, si metteva ai piedi così mentre lui era in preghiera, te lo giuro su Dio.
2: Incredibile.
0: Scusa, quanto è stato sto guru indiano?
1: Ma qualche settimana.
0: Ma prossimo ospite tua madre comunque.
1: No, innamorate.
2: Con il guru indiano.
1: Babaji, tra l'altro, e c'è il telefono lì, se no ti farei vedere una foto. Mia mamma quando va in India va o all'orfanotrofio di Amma, che è una figura importantissima mm-hmm. per l'India, che tipo lei è famosa perché abbraccia le persone, mm-hmm. quindi sono le persone che fanno queste file tipo di ore per essere abbracciati da Amma, oppure va al tempio di Babaji a studiare yoga, perché mia mamma fa l'insegnante di yoga, che lavoro poteva fare se no, letteralmente.
0: Comunque sembra tipo sì, una famiglia di una serie televisiva, ma quando tua madre è tornata con Babaji, ti ha detto ciao Jenny, lui
1: l'abbiamo
0: è Babaji?
1: Ospitato. Sì, perché praticamente... quando Babaji, come altre figure indiane, vengono in Italia a fare i seminari e le cose, spesso stanno a casa di chi li ha conosciuti, no? Quindi è arrivato questo, c'è stato questo momento in cui io avevo a casa Babaji, i miei andavano a lavoro, io rimanevo con questo guru indiano in casa e ci guardavamo e che si fa?
0: Santifichiamo la casa?
1: Santifichiamoci! E che dobbiamo fare?
0: Vabbè, comunque mi sembra meraviglioso, guarda, quasi gli darei un 1, però la cosa è la tua, quindi... l'ultima, quindi a questa purtroppo gli diamo un ultimo posto, però potrebbe pure andare bene, la patente.
1: So amore, perché. Voglio... non si dice, dai.
0: Perché ce l'abbiamo voglio... nelle nostre cose che riguardano te?
1: Amore, perché... ti hai chiamato Bianca?
0: No.
1: Tu hai scritto Bianca?
0: No.
1: Allora, perché dovete sapere che... a parte che ci ho visto anche lungo, perché adesso... di gas, olio, non ce
2: l'hai. Ah sì, beh certo.
0: Certo. Ma quindi ce l'abbiamo perché non ce l'hai.
1: Eh beh, certo.
0: Ah, ok.
1: No, vabbè, però dico...
2: Magari era tipo, sono stata contenta di prenderlo.
1: Non ce l'abbiamo, ci ho provato l'ultima volta che ho fatto il test, l'ho fatto tipo quattro volte.
2: Tu hai proprio fatto il test?
1: Amore, quattro volte, okay. Quattro volte bocciata con quattro errori.
0: Scusami, quindi bocciata all'inizio, al test, manco alla pratica.
1: Con quattro errori ogni volta, il massimo è tre. L'ultima volta ho avuto una crisi così tanto profonda che ho detto, se mi bocciano un'altra volta,
2: basta.
1: È stato un anno e adesso mi sono riscritta la teoria.
2: Ma allora, poi, noi ti auguriamo.
0: Ma secondo me, Jenny,
2: fortuna,
0: vai dritta,
2: Jenny.
0: Così, vai fino a che... Vai,
1: dai,
0: giusto.
1: Vai.
0: Comunque ti posso dire, a questo punto il quinto posto se lo merita.
1: No, la odio, ma un giorno arriverà.
0: Ma certo che arriverà.
2: Noi saremo lì a festeggiare.
1: Sì, ma non pare che faccio veramente... Con chi hai parlato?
0: Ah, I'm so sorry.
1: No, te dimmelo, sono curiosa.
0: Con Gaia.
2: Le fonti vanno rodate.
1: Con Gaia Masene? Amore, l'amo.
0: Buona. Allora, al primo posto abbiamo la Sardegna, al secondo i gatti, al terzo gli astri, al quarto le backrooms. E al quinto posto la patente.
1: Sì.
0: Ti piace?
1: Sì, molto. È realistico.
0: È realistico.

0: E passando da 5 parole arriviamo a 5 domande. Per raccontare bene una storia si dice che bisogna partire dalle 5 W del giornalismo anglosassone.
1: Where,
0: che so, vai,
1: when,
0: vai.
1: Where, when, why, what,
0: what, basta, grande. E who, Gianni mi ha,
2: diciamo,
0: salvato
2: poi,
0: la vita
2: e
0: oggi.
2: Who? Infatti, perché, sì, perché questo è sempre il momento un po' a topic di Nicole che se le scorda. Cioè, questa volta l'abbiamo delegate.
0: E partiamo da what. Che cosa sei? Un libro, un film o un'opera d'arte? Quale soprattutto?
2: Bello!
1: Cosa sei? Un libro, un film?
0: O un'opera d'arte?
1: Un'opera d'arte?
0: Vai! Quale?
1: Qual è quello esattamente davanti alla Gioconda che non si caga nessuno ed è bellissimo?
0: Certo, e non lo infatti so, amore, noi non capirai. Sappiamo il titolo, però io ho capito benissimo che è stupendo, gigante, raffigura tipo una guerra, credo.
1: Sì, perché sai perché? Perché secondo me sono un botto sottovalutata.
0: Come,
1: io mi sento come
0: quella.
2: Ti giuro, Gianni, questa domanda te la sei proprio cavata molto bene.
1: Perché
2: te la sei girata così.
1: Io sono molto sottovalutata.
0: Brava, no, diciamolo, perché tante volte, soprattutto nel nostro lavoro, si tende, soprattutto poi in pubblico, no? No, perché io, se invece diciamolo.
1: No, no, vaffanculo.
2: Ma sì, scusami, sottovalutata da chi? Dagli altri? Da
0: te stessa?
2: O
0: tutte
2: e due? Dagli amici?
1: Dagli altri.
2: No, dagli sconosciuti, ok.
1: Dagli sconosciuti, e poi tendo anch'io a sottovalutarmi quando
2: vabbè,
1: gli altri mi sottovalutano.
2: Vabbè, un po' di riflesso forse.
1: Esatto. E mi sento come quel quadro.
0: Bellissimo,
2: stupendo,
0: bellissima,
2: vai.
0: Risposta.
1: Sì.
0: Who? Chi sei quando nessuno ti guarda? Soprattutto pensando al fatto che tu, apparentemente, perché poi io magari so che non è così, mostri tanto, no? Perché stai sui social, quando non sei sui social sei al cinema. Quindi chi sei quando nessuno ti guarda?
1: Ma io sono esattamente quello che vedi online. Cioè, a parte ovviamente cose private che magari non condivido più, perché ovviamente quando ero più piccola tendevo veramente a condividere qualsiasi
0: capisco.
1: Cosa, mi capisci?
0: Sì, benissimo.
1: Una cosa molto bella che mi viene detta quando le persone che mi seguono mi incontrano è che mi percepiscono molto come quello che vedono online.
2: Ok, che la tua immagine combacia
0: che io
2: la cosa.
0: Io direi che confermiamo decisamente.
2: Sì.
0: Sono
1: contenta.
0: Sì. Where, dove ti senti te stessa?
2: In Sardegna, io poi rispondo, capito?
0: Sardegna.
2: Sono intervistata io.
0: Mi sento male.
2: No, non lo so, no, no.
1: No,
2: no, che pizza ora sembra che ho risposto
1: io.
0: No, ma secondo me avrei io pure, quello di
1: no, no, lo stavo pensando.
2: Forse sì, rispetto a quello che ci
0: io,
2: siamo detti.
0: Io in realtà quando ho scritto questa domanda ho detto mi risponde la Sardegna,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: lo sapevo già.
1: When,
0: quando ti sei sentita protagonista della tua vita?
1: Quando mi sono sentita protagonista della mia vita? Quando in due momenti combaciano con due viaggi. Il primo era un viaggio di lavoro che potevo fare con un accompagnatore a New York, sono andata da sola perché
0: sì,
1: ho detto
0: mi ricordo.
1: Voglio svegliarmi e ho poi ovviamente non era una città sconosciuta per me, c'ero già andata un po' di volte, già la conoscevo, ma secondo me l'approccio che hai a New York da solo o ti svegli o ti svegli. Quindi gli ho detto lì devo essere proprio presente a me stessa a 24 ore su 24 lì. E poi quando sono partita da sola a Capodanno, perché tutte le mie amiche erano fidanzate,
2: l'ho visto.
1: Sono andata con un gruppo di sconosciuti in Norvegia e in Svezia. Lì, main character.
0: Come ti sei sentita?
1: È stato bellissimo. È stata una delle esperienze più belle della mia vita.
2: Scusami, la cosa più figa che tipo la scoperta che hai fatto in quel viaggio, ma anche proprio o su te stessa o sulle persone che hai incontrato, perché comunque partire con un gruppo di sconosciuti.
0: Certo.
1: Ah, io ho scoperto che mi adeguo.
2: Cioè, la cosa
1: secondi.
2: Più figa è la cosa invece più faticosa che hai pensato forse a tornassi indietro.
1: Allora, tornassi indietro, niente. Zero. Cioè, nulla. Veramente rifarei.
0: L'avresti fatto prima.
1: L'avrei fatto. Sì, forse quello. Sarei partita prima. Avrei fatto altri viaggi con un gruppo. La cosa più figa che ho scoperto, raga, è che io veramente posso adeguarmi a qualsiasi situazione. Cioè, perché quando magari ne parlavo con le mie amiche, mi dicevo, sai, vado a fare questo viaggio, no? Fanno, ma com'è diviso? E io dicevo, perché sai, dalla prima notte inizio già a dividere la camera, il bagno con qualcuno, no? E le mie amiche dicevano,
0: Vabbè, ma devi tu
2: adattare. Tu non mi dai l'idea di essere una che non si adatta a questa cosa.
0: Sì, è vero.
1: C'è figo, devo dire, ma non deve essere, ma non voglio fare la figa assolutamente, però è stato bello perché secondo me quello che ho imparato quando ero piccola col campeggio,
0: esatto,
1: capito?
0: Sì.
1: Che comunque al campeggio c'hai i bagni comuni, no? Vai lì, mi è tornato utile, non so come spiegarselo,
2: sì, certo.
1: A vivermi questo tipo di esperienza.
0: Sei abituata già a quel
1: figa.
0: Sistema di comunità, di bene insieme.
1: Anche il fatto del vado lì, non devo per forza performare.
0: Sì.
1: Quindi sono partita con uno zaino, tre pile, due pantaloni, c'erano meno 30 gradi.
0: Non essere fashion, perché
1: zero,
0: cioè, esatto,
1: no,
0: sì,
1: zero.
0: Sì.
1: Poi mi è andata anche bene che le ragazze che erano con me in viaggio, grandi fotografe, eh?
2: Sì.
1: Brave.
2: E quindi chi sono io per non fare?
1: No, e poi ho conosciuto tutte queste ragazze che avevano anche, cioè paradossalmente, un sacco di passioni in comune con me. Una ragazza ho scoperto che era con me in viaggio, va a correre tutti i giorni sul Lungotevere, idem. E non ci siamo mai incontrate.
2: Qualcuno ti conosceva o no?
1: Sì.
0: Sì, sì.
1: Sì. Ma non me l'hanno fatta pesare come cosa.
2: No, no, vabbè, certo.
1: Che
2: però...
1: quello era anche un po' il terrore
0: però
1: che avevo.
0: Però anche a volte no, il vantaggio, forse, perché ti fai amici sempre dappertutto. Poi magari sono di quel momento, sono di superficie, però ti aiuta un po' a rompere il ghiaccio e a sconfiggere quella timidezza che tante volte
1: certo.
0: hai se non ti conoscono.
1: Ma guarda, devo dirti, era un po' la cosa che mi spaventava, sempre perché... per quanto tu possa essere cosciente di come sei fatto e quindi che magari nonostante un lavoro che ti porta a frequentare un mondo molto borghese, poi magari effettivamente sei una persona tranquilla, io pensavo, ma chissà questi che cosa pensano?
0: Mm-hmm.
1: Poi avevo tipo il terrore
0: mantenere
1: che pensassero...
0: le aspettative.
1: No, ma poi avevo il terrore che pensassero, ah, non ha pagato... lei è venuta gratis, invece no, ho detto subito io ho pagato tutto.
2: Sei arrivata la prima cosa, piacere Gianni, ho pagato,
1: non è supplied.
0: Ho saldato
1: tutto, niente supplied qua. Avevo il terrore. Infatti, boh, questo, e poi in verità mi sono trovata molto bene, perché effettivamente se ci pensi, chi fa questo tipo di viaggio teoricamente
2: sa stare al mondo.
1: Sì.
0: Ha una mente aperta. Why, l'ultima, perché fai quello che fai?
1: Perché non so fare altro.
0: Stacco. Basta.
1: Non diciamo. Amore, non so fare altro.
0: Stacco.
1: Cioè, letteralmente, lauree ancora non ne abbiamo. Sono al sesto anno di triennale in psicologia. Oddio, poi ti pago io se vuoi farmi fare da psicologa per te. Cioè, pensa che ridere. Dai.
2: Sì, ti prego.
1: Amore, dai, raccontami. Dai, cosa è successo? Così, capito. No, veramente, perché o facevo questo o facevo l'animatrice.
2: Beh, mi sembra una risposta...
0: giusta.

0: Allora è arrivato il momento della nostra animazione.
1: Eccoci. No, vabbè. No, il momento in cui poi io mi umilio, perché io poi sbaglio tutti, è il momento dei giochi.
2: Godo.
1: Del gioco con il nostro ospite. Pensiamo per ogni ospite un gioco diverso. Per te è stato pensato?
0: Il Mimic! Allora, ognuna di noi deve pensare ad un film e a turno dobbiamo mimare il titolo e farlo indovinare alle altre due persone.
2: Ah, okay? Che ridere! Ok, ci ho giocato una volta.
0: Inizio
1: Mannaggia.
0: Io.
1: Allora, un altro gioco in cui perderò, va bene,
0: okay,
1: vai.
0: Ci sei? Sono due parole.
2: Ma io lo indovino?
0: Sì, sì, tutte
1: dobbiamo
0: insieme.
1: Entrambe.
0: Dovete indovinare il film,
2: okay,
0: il titolo del film. Intanto, per dire quante parole sono, dovete dire...
1: Ok.
0: E questo è l'articolo,
1: okay,
0: significa o parola breve, okay,
1: ok,
0: che non si può esprimere in gioco. Okay.
1: Due parole e già io sono in anticipo rispetto a tutti. La prima. Cammino, mi siedo, ti guardo, sono un po'... sono un po' così. Sì, sono un po'...
2: Gossip Girl? No.
1: Gossip Girl. La prima. È un po' gossip però, veramente.
2: Siamo sul gossip.
1: Un po'.
2: Mean Girls?
1: Come cacchio hai fatto?
2: Sì, veramente?
1: Sì.
0: Lo sapevo che lei beccava la reference.
2: Lo sapevo.
1: Perché?
2: È perché sì.
0: È ovvio. Tu, Federica, non lo
2: l'ho
0: so,
2: capito.
0: Perché
1: non... No,
2: dai,
1: no, perché sono pazza.
0: È questo. Le Mean Girls.
2: Mean Girls.
1: Vai,
2: okay,
1: tu.
2: Ok. Io?
1: Vai.
2: Ok.
1: E qua, è già partito?
0: No, non ci credo. Non ci credo. È così lungo, non è vero.
1: Qua.
0: Non è vero. Ok.
1: Cinque parole.
0: Mannaggia santo.
1: Cinque su tante, siamo sicuri. Il primo è un articolo.
0: Ok.
1: Il volo, l'angelo, vabbè, l'uccello, l'aquila.
0: No, sul nido del cuculo.
1: Piccola, piccola, il gatto, il
0: un gatto, gatto intangenziale, no?
1: Il gatto? No, però io l'avevo detto forse, perché il.
0: Ok, no. È la prima parola, una parola.
1: Piccolo.
0: Il gatto che vola. Il gatto
1: volante? Piovono polpette.
0: Il gatto che vola. Che vola? Che altro? C'è un altro articolo dopo.
1: Il volo? No.
0: No, il gatto che vola. Non mi viene in mente un titolo, mannaggia la miseria.
1: Il gatto che vola c'è. No. C'è sto articolo.
0: Il.
1: Non è il, è la.
0: La gatta.
1: La campionella, il gatto! È la prima cosa che indovino! E vado, ma io chiederei
0: Bravissima.
1: Qua perché mo tocca a me invece faccio un'altra figuraccia.
0: Oddio,
1: quanto sono felice che mi sono giudicata in gioco.
0: Io qualcuno volò sul nido del... Però sarebbe
3: qualcuno
0: stato
3: volò sul nido del...
1: Allora. E me voglio rovinare.
2: Sei?
1: Sì.
0: Mannaggia Federica, ma perché
1: allora
0: io l'ho fatto di due, voi di sette, scusate. Ok. Tu.
2: Io.
0: Me.
2: Mi.
0: Tuo.
2: A me.
1: E quindi tuo. Scusa.
0: Mio. Pallone d'oro. Alto. No. Grande. Mio grande,
2: grosso matrimonio greco!
1: Sono fortissimo! Cioè, questo è chiaramente
0: bravissima
1: il mio gioco.
2: No, solo faccio.
0: Jenny pure.
1: Beh, Jenny ne ha indovinate due, però
0: Jenny
1: almeno io ne ho indovinata una e sono stata straordinariamente brava a farlo.
0: Oggi ho perso io.
2: Hai spaccato? Avete spaccato?
0: Oggi ho perso io.
1: Oddio.

0: Quindi, vabbè, Jenny ha vinto.
1: Oh, non era preparato, eh?
2: No, no.
1: Allora, la prima che poi mi vengono
2: no,
1: a dire...
2: No, no, noi ospiti non briffiamo mai, non sapeva nulla.
1: Zero breath.
2: Bravissima.
1: Zero breath.
2: Allora...
0: Jenny ha vinto, quindi Jenny evidentemente si merita...
2: Si merita il mio regalo.
0: Un premio. Allora, questo è il momento, diciamo, chiaramente più alto di tutto il programma.
2: Lo deve sempre sminuire.
0: Sì,
2: è una cosa
0: so,
2: bellissima
0: perché,
2: che io faccio.
0: Nicole ci tiene a regalare ad ogni ospite un regalo suo molto personale, nel senso che è realmente personale. È un regalo utilizzato, un regalo che ha a casa, un regalo riciclato. Spesso ha portato cose che tipo, non so, a chi, a francamente, mi ricordo ha portato anche uno strumento musicale da bocca, quindi già usato, da, vabbè, lasciamo
1: ma
0: perdere.
1: Scialla, ma
0: per te cosa abbiamo pensato?
2: Ma per Jenny. Allora, io so che tu hai un'altra grande passione.
1: Oddio!
2: Su cui io ho provato ad applicarmi, ma in realtà ovviamente con scarsissimi risultati, che è foderare le cuffiette. Quindi ti ho portato i miei scarsi risultati che non ho mai utilizzato.
0: Cosa sono? No. Facci vedere.
1: Ma poi che te le faccio?
2: Allora, ti prego.
1: Le vuoi?
2: Solo che io in realtà lo volevo fare più che altro perché mi si introciglia tutta la cuffietta.
1: Grazie!
2: E mi perdo le AirPods.
0: Cioè, quindi fammi capire che cosa fai realmente.
1: Te le prendo, te le faccio vedere.
2: Sì, prendiamole.
0: Aspetta, vai.
1: Arrivo.
2: Allora, fa una cosa fighissima che è molto comoda perché in realtà tipo le cuffiette col filo sono scomode perché si intrecciano. E se tu fai questa roba non si intrecciano. E invece le AirPods sono scomode perché te le
0: pensate.
2: Perdi.
0: Allora, tu perché te le ricomprate, Nicole, ste
2: perché
0: cose?
2: Sono stata influenzata da una delle mie influencer preferite. Ho detto, adesso ci provo anch'io. Chiaramente non ci
1: queste
2: sono riuscita.
1: Queste sono le funky cuffiette.
0: Eccoci
1: stupende.
0: Qua.
1: E faccio anche i caricatori.
0: Ah, io sono bellissima.
2: Fammi vedere se ho beccato il filo. Se avevo azzeccato almeno
1: aperto, vedi?
0: Guarda, secondo me l'hai beccato
1: se
0: abbastanza.
1: Se vuoi te le faccio.
2: Sì. Ti porto delle cuffiette.
1: Certo.
0: Vabbè, ti posso dire ti è andata veramente molto bene perché di solito...
1: Ma è bello pure il
2: sacchetto. E poi ti ho preso anche le lettere. Quello è davvero... Cioè, me l'ha regalato mio zio. Scusa, zio. Mi sa che l'ha preso tipo in Perù.
0: Perché certo ricicliamo
1: che
0: tutto.
1: Bello, facciamo insieme.
2: Sì, non
1: bello.
2: So se queste le puoi mettere insieme. Però
1: possiamo provare
2: a
1: metterci dei charms.
2: Cioè, bene, hai
0: dico?
2: Visto Federica?
0: Guarda,
2: grazie
0: veramente
2: mille,
0: è stato l'unico, posso dire, l'unico regalo usato. Però in qualche modo che...
1: Se le puoi anche te, te le faccio,
0: Non vedo
2: Jenny,
0: l'ora.
2: Hobby, fare cuffiette.
1: Raga, mi piace morire, così non
0: fare.
2: Ma che poi secondo me
0: felice.
2: Ci metti tipo 10 ore. Io
1: ci
2: non
1: metto
2: non so, ho perso la pazienza solo a guardare i tutorial.
1: Ci metto un 3 orette, sì.
2: Ecco.
0: Come ultima cosa che facciamo fare al nostro ospite è di fare il logo di Babes nel nostro faldone.
1: Bellissimo.
0: Degli ospiti. Quindi dove potrai sfoggiare tutta la tua creatività. Eccoci qua, come vedi gli ospiti che ti hanno preceduto così hanno fatto delle cose.
2: Si sono sbizzarriti.
0: Scrivere Babes e la tua firma.
2: Ok.
0: Alle.
2: Poi io adoro Jenny perché c'ha un sacco di passioni che poi sono passioni strane. Cioè non è che tipo, ecco appunto, guardare gli astri con il telescopio, no? Non è che è una cosa che dici...
0: Io ho visto quando gli avevano regalato il telescopio, ho pensato che fosse veramente un bellissimo... Ma tu lo utilizzi?
2: Sì.
0: Cioè, quando lo utilizzi?
1: Allora, prima a casa vecchia che era esposta meglio, guardavo proprio la luna, cioè non vede proprio benissimo i pianeti. Perché non è così tanto potente, però la luna la vede perfettamente, perfettamente, mi devi credere.
0: Quindi tu prima di andare a dormire dici fammi da
2: altro
0: un'occhiata
2: che
0: se tutto procede
2: foto
0: bene
2: alla
0: sulla luna.
2: Tutto,
1: se quelli della, come si chiama adesso la navicella che è andata?
2: L'Artemis
1: sta bene?
0: Se i miei amici sulla navicella stanno bene.
1: Ah, Jenny!
0: Beh, devi sì, firmare.
2: Wow!
0: Grazie mille di essere stata qui
1: grazie
0: con noi.
1: Mille. Grazie mille a voi cucciole.
2: Grazie.
1: Ci stiamo salutando.
2: Ci stiamo salutando.
3: I love you.
2: Grazie bimbe.
1: È stato molto bello.
3: Anche per noi.
1: Sono felicissima.
0: Guarda qua.
1: Vibes.

0: quando pensi al mercato dell'energia.
1: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

capito, non hai ragioni. Back in peace, il tempo non ragiona. Back in peace, no. Nella città con i palazzoni, quando più avvicina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni. Per quanto sei solo fai ancora l'umore. Quando c'è il tuo cuore siete soli soli. Rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo stoni, vieni catturato dalla tua

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo.

Posso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Noi. Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

0: euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto un bagno con i tigni per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
2: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Minau. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco e l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto. 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Big frrr. Sento sì questi

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, questa è Noname Radio. Ieri non ci siamo sentiti perché eravamo ai Davi di Donatello. Presto uscirà una testimonianza sul profilo Instagram di Noname Radio che mi auguro voi seguiate. E beh, che dire, oggi torno, ho sempre il raffreddore, quindi ho questa voce che forse va anche a omaggiare la grande Ornella Vanoni, e ho qui con me un ospite molto speciale, che lo so, lo dico di tutti gli ospiti, però non è colpa mia se i miei ospiti sono tutti molto speciali. Ed è Daniela Collu.
1: Perché sei tu molto speciale.
0: Ma grazie, no, più tu, più tu.
1: Ma no, più tu, no, più tu. Facciamo questo per i prossimi 51 esatto, minuti esatto. E poi progetti per il futuro.
0: Esatto.
1: Quanto è bello fare la radio, guarda.
0: Stupendo, di flusso, sarebbe di flusso.
1: Questo invece è proprio così.
0: Questo è l'approfondimento culturale.
1: Ma tu pensa, no? Ma chi ce lo doveva dire? A me e a te che saremmo finiti a fare l'approfondimento culturale.
0: E invece
1: noi che nasciamo ballerine.
0: Nasciamo, sì, o saltimbanco, cioè, pagliacce. Però effettivamente Daniela Collu, oltre che saltimbanco e pagliaccio, è anche una persona molto preparata. Ed è qui, adesso faccio questa cosa imbarazzante di snocciolare il tuo CV, perché
1: bene,
0: così chi non ti conosce ti conoscerà. Perché in arte sta zitta, Daniela Collu è una conduttrice televisiva, radiofonica, di podcast, lavorava per Radio 2, veramente ha fatto tante cose, un'autrice, una scrittrice, una presenza digitale, mi piace dire,
1: sì,
0: per usare un termine,
1: sì, insomma, lo sento.
0: Presenza digitale, delle tue conduzioni recenti mi viene da citare la terza stagione del podcast Sigmund, per
1: yes,
0: il Post, che è in corso, giusto?
1: Sì, sì, sì, siamo finita in onda adesso, ci sono ancora la metà delle puntate di questa stagione.
0: Quindi tenete le orecchie bene aperte, podcast sulla salute mentale, insomma, veramente vi consiglio non ironicamente di ascoltare. E poi hai condotto per 2 stagioni, ogni 72 ore, su Sky, che si occupa di, insomma, andare a raccontare tutta una serie di femminicidi avvenuti in Italia, quindi
1: yes,
0: anche, insomma, con un intento civile. E in realtà io oggi ti ho evocata perché nel corso di questa puntata mi piacerebbe parlare moltissimo del tuo nuovo progetto, che è Micelio,
1: sì,
0: che è la tua newsletter,
1: la casetta,
0: uno spazio tuo super libero di cui io sono moderatamente fan, e ne parleremo dopo la prima canzone del giorno, qua per dire, qua esplicito, rompo la quarta parete e dico come funziona una scaletta radiofonica. Però ti volevo chiedere, di tutti questi formati che nella vita hai sperimentato, perché veramente tu hai fatto davvero qualsiasi cosa con i media.
1: Matteo Bordone dice ti mancano i muretti a secco, io sono d'accordo, non nego che mi piacerebbe anche occuparmi di muretti a secco, però vediamo dove mi porterà il futuro, quindi sì, ma io sono contenta di spaziare tra i linguaggi. Alla fine io, quando mi chiedono che lavoro faccio, dico sempre parlo nei microfoni, perché in fondo è quello che un po' unisce, se vuoi, tutte le varie esperienze. Quindi o scrivo o parlo nei microfoni. Per il resto, secondo me va bene oggi, insomma, il contemporaneo ti consente anche di scegliere la casa giusta per la festa che vuoi fare, no? A volte è un seminterrato, a volte è una terrazza in pieno centro, a volte è un bosco. Secondo me ci sta anche curare il contenitore, anche perché se viviamo di contenuto, insomma,
0: tocca pure scegliere i contenitori. Domanda forse un po' scema, però mi viene naturalmente da fartela. Vabbè che ogni scarrafone è bello a mamma sua, però c'è un formato che per qualche ragione ti piace un pochino di più?
1: Ma guarda, io mi sono opposta alla definizione blogger per anni. Io ho chiuso il blog ormai 15 anni fa, forse di più anche, sicuramente di più. E quindi quando mi scrivevano ancora blogger, sai, ti invitano nei posti, sì, scrivono, sì, blogger, io ero lì che dicevo ma ancora blogger, e invece lì sono ritornata, perché in fondo le newsletter oggi hanno raccolto quell'eredità dei long form, della chiacchiera lunga, degli argomenti che non entrano in 5 slide su Instagram o per i quali non vuoi litigare su X, quindi mi sembra un po' di dovermi arrendere e doverti dire che alla fine io voglio attaccare dei bei pipponi per iscritto alle persone.
0: Uno statement,
1: e
0: viva i
1: pipponi, sì,
0: viva, guarda, figura, io sono un'ora al giorno per fare i pipponi, che bello,
1: meraviglia,
0: che bello. Comunque, Andiamo subito al primo pezzo della giornata, perché devo dire oggi è veramente una puntata gustosissima dal punto di vista musicale, perché anche Daniele ha portato belle chicchette, quindi devo dire vi facciamo fare un bel viaggio. Inizio io con un pezzo della mia amata Loredana Bertè, che amo sempre, mi mette sempre di buon umore, oggi ci serve perché c'è il traffico. J'adore Venise.

0: E torniamo a parlare sulla coda di questo pezzo che è veramente molto lungo.
1: Beh, ma poi Loredana può fare quello che vuole.
0: Ma sì, ma può anche veramente rifare una cover di tutti i pezzi di Lux di Rosalia. E
1: beh, sarebbe splendido.
0: Forse magari. Idea per Loredana Bertè. Loredana ci segui? No, secondo me assolutamente no.
1: Non so perché però, non credo, però Loredana, se invece sei sintonizzata...
0: Mi raccomando, album di cover... solo di Rosalia Lux.
1: Anche perché Rosalia dove sarebbe senza Loredana?
0: Ma infatti,
1: cioè,
0: infatti,
1: noi come avremmo accolto un artista come Rosalia se non avessimo avuto quella divinità?
0: Ma sai che non ironicamente io penso davvero che Loredana Bertè sia molto poco celebrata, perché anche all'estero, no, senti che citano spesso, vabbè, ovviamente Mina, a volte Ornella Vanoni, vabbè, Raffaella Carrà,
1: sì.
0: E Loredana?
1: Beh, perché forse l'Italia ha questa tradizione di grandi voci, proprio la voce da cantautorato,
0: il bel canto,
1: la nota tenuta, sì, e poi sì, arriva lei con questo graffio, coi capelli blu, con quelle gambe, ma che gli devi dire? Cioè, è perfetta.
0: Con la panza finta.
1: Con la panza finta.
0: Ma di che stavo a parlare? È vero, e quindi a proposito di libertà, di autodeterminazione, guarda che veramente sembra i collegamenti della tesina della maturità. A proposito di autodeterminazione, non l'ho mai detto in vita mia in una conversazione normale, volevo parlare di micelio, la tua, diciamo, autodeterminazione editoriale, lo possiamo dire?
1: Assolutamente, è la mia autogestione. Sai quando a scuola occupi, no, per un mese e mezzo a febbraio, marzo, e allora poi decidi che lì fai tutti i corsi che nessuno ti ha mai fatto, fai origami, fumetto. Ecco, io mi sono scelta la mia autogestione. Dopo una vita a scrivere sui giornali, per le riviste, per, diciamo, degli editori, dei distributori, a un certo punto ho detto, ma riuscirò a essere anche un po' editore di me stesso, editrice di me stessa. E quindi sì, mi sono aperta questo piccolo spazietto che si chiama micelio, perché il micelio, forse i tuoi ascoltatori che sono colti come te lo sapranno, il micelio è la rete, la connessione naturale più potente al mondo, è il sistema su cui si basa l'internet, ed è la rete creata dai funghi, è questa rete sotterranea che porta informazioni, porta memoria, porta tutto. Sì, i funghi riescono a trasportare identità attraverso di loro e restituirle ad altre specie. E quindi io a un certo punto ho detto, ma al di là del fatto che la psilocibina salverà tutte le nostre depressioni farmacoresistenti,
0: sfondi
1: un certo
0: una porta spalancata, spalancatissima.

0: il posto,
1: è proprio
0: giusto.
1: Il posto giusto.
2: Ma sai, infatti, la cosa che mi ha fatto un po' battere il cuore per questo progetto è che qua, ecco, mi sono segnata una cosa molto bella, secondo me, che è scritto nella primissima mail di Micelio, che è: vi chiedo di rischiare con me, di perdere 5 minuti a leggere qualcosa che magari non è nel vostro radar, di rinunciare alla profilazione dei contenuti, all'informazione per FOMO, alle notifiche del feed. Ed è un po' lo spirito che poi, tutto sommato, quando hanno chiesto a me di mettere su sta baracca di Wunderkammer, ho pensato a mia volta, cioè Wunderkammer, stanza delle meraviglie, dei signori, il 700 e l'800, tu l'accendi per un'ora, può succedere di tutto a livello di ospiti, di ispirazione musicale, però effettivamente il contrasto con il feed algoritmico che tu espliciti è tanto, cioè ci siamo forse disabituati proprio come specie umana all'inaspettato.
1: Ma io credo che il problema sia proprio la bolla. È molto facile che io sappia già, per esempio, se il pezzo che abbiamo appena ascoltato piaccia al 90% delle persone che conosco, perché un po', mentre prima ci si muoveva per vie territoriali, io amo questa città, amo Roma, perché tu diventi amico per via territoriale, per via proprio nella distanza,
2: sì.
1: Perché Roma ti impedisce di raggiungere dall'altra parte della città quelli che vogliono andare ai concerti insieme a te, quindi ti ritrovi ad andarci col vicino di casa, che però è stupendo perché è diverso da te, perché c'ha una famiglia diversa, un lavoro diverso, delle passioni diverse, quindi crea insomma delle sinergie inaspettate, no? Degli avvicinamamenti inaspettati. E invece credo che ora la socialità, e quando dico socialità ci metto dentro tutto, anche i propri consumi culturali, quello che facciamo da esseri pensanti, no? Esseri sociali nel mondo, si porti dietro un po' questa maledizione dell'algoritmo in cui tutti siamo, perché poi io non sto rifiutando l'algoritmo, sono una presenza digitale, come ben dicevi tu, quindi io so di essere dentro questo mare magnum della rete, però so anche che magari mi voglio mettere 10 minuti sullo scoglio, ecco, non voglio proprio nuotare controcorrente fino alla fine dei miei giorni. Ero molto affaticata prima di Micelio, e invece mi viene un'idea, so che veramente voglio parlarne in un modo che non troverebbe misura, perché credo che poi il problema oggi sia trovare la propria misura,
2: sì,
1: nel
2: vero.
1: Flusso
2: renderlo
1: dell'algoritmo,
2: digeribile, apprezzato anche dall'algoritmo. Ne stavo parlando tra l'altro qualche giorno fa con Beatrice Petrella, un'altra ospite, una giornalista investigativa, e vabbè, da un altro punto di vista, però effettivamente lei si occupa di inchieste su dei temi sgradevoli e sgraditi anche all'algoritmo, insomma, al fine vita, tutta una serie di cose, ed è impressionante quanta influenza abbia il benestare delle piattaforme digitali anche su ciò di cui noi scegliamo di parlare o no.
1: Sai che noi gridiamo sempre alla censura, no? Però in fondo costruirsi un giardinetto così ben curato, perché è chiaro che è ben curato, mi piace sapere che mi arriveranno soltanto prodotti, contenuti, suggerimenti, spunti, stimoli che si riflettono in me, che mi risuonano, sì, in qualche modo. Però porca miseria, ci sarà a un certo punto una roba che non aveva mai toccato il mio cervello, che non avevo mai cercato su Google, che nessuno dei miei amici conosceva. Ecco, quello secondo me, le newsletter in generale, essere ritornati un po' a dire: guarda, la mia specialità è la cheesecake, io adesso ti abboffo di cheesecake, anche se tu sei diabetico, intollerante al lattosio, comunque a un certo punto ti
2: fammi
1: arriverà
2: fasta cheesecake.
1: Fammi fasta cheesecake. Cioè, mi piace l'idea di arrivare e raccontare di Harry Darger, un artista che faceva il custode in un palazzo, che è morto, e quando l'hanno ritrovato nessuno si aspettava che dentro casa ci fossero 15.000 pagine di un poema epico illustrato con la storia delle Vivian Girls, una famiglia di amazzoni soldatesse che lottano contro i coloni. Ora, sinceramente, nel mio algoritmo quella roba non arrivava, e quando ci è arrivato ho pensato, ci è arrivato all'università, ma in generale quando è arrivato nel mio flusso ho detto wow,
2: sì,
1: e
2: sì,
1: quindi l'ho restituito a mia volta.
2: Anche io ho adorato quella puntata di Micelio, da amante dell'art brut. Ma vabbè, adesso andiamo a una art bell. Ma da oggi, scusate, sono stanca, che brutto gioco
1: bellissimo
2: di parole. Scusate veramente, scusate tutti, a tutti chiedo perdono, citando il biglietto del suicidio di Cesare Pavese. E allora, volevo ascoltare il primo dei pezzi che hai portato con te, che è del Sor Lucio Dalla. E la vuoi annunciare
1: come
2: co-conduttrice di Sanremo?
1: Beh, bellissimo. Allora dobbiamo fare, dirige l'orchestra, Giada, esatto, Arena, canta Lucio Dalla.
2: Siamo dei.

0: Lucio Dalla, siamo dei. Vabbè, come sempre, ormai lo sapete, seguire Wunderkammer, quando entriamo un secondo dopo rispetto ai pezzi significa che stiamo a chiacchierare nel
1: Eravamo un attimo assorte in una conversazione sempre comunque di stampo culturale,
0: altissimo. Altissimo, si parlava di cinema,
1: certo.
0: Si parlava del nostro bel cinema.
1: Quando due intellettuali si incontrano,
0: ecco,
1: del
0: la
1: resto.
0: Scuola di Atene.
1: Ma certo,
0: Eccoci.
1: Come puoi pensare che si taccia noi nel silenzio, che si sorseggi un tè, ecco.
0: Ma comunque, allora, cultura, ma no, più cultura e sopravvivenza, forse. Un'altra cosa che ci tenevo molto a sollevare insieme a te nella puntata di oggi è che tu ovviamente con Sigmund ormai sei diventata un po' una caronte della salute mentale, cioè aiuti tutti noi ad entrare in una serie di temi, ad ascoltare le opinioni di grandissimi comunque esperti, bellissima ricerca che viene fatta degli ospiti del podcast The Il Post, che salutiamo. E quindi in realtà, approfittando anche, oltre che del tuo lucido sguardo sulla realtà, del fatto che tu poi fai spesso degli Ask Me Anything su Instagram, cioè apri le domande, le persone ti dicono letteralmente tutti gli affari loro e tu gli dai consigli.
1: Allora, in realtà io faccio una cosa un po' più protetta, nel senso che all'inizio davo i consigli, poi ho capito, facendo Sigmund soprattutto, che non è che non sono in grado di dare consigli, ma proprio che è la cosa più sbagliata, più pericolosa del mondo, no? Accettare consigli su Instagram. Non perché io non sia una persona che prende quel ruolo in maniera poi sensata, no? E quindi con attenzione, ma perché se tu ti abitui a farlo con una, poi lo farai con tutti e purtroppo internet è pieno. E negli ultimi anni, correggetemi se non la pensate come me, ma so che insomma è abbastanza all'ordine del giorno, il dottor Google o comunque questa tendenza all'autodiagnosi, ad autodirsi sono così, sono colà, perché ho visto un video,
0: sì.
1: Purtroppo è veramente dietro l'angolo. Quindi io, sentendo che la temperatura di questa cosa si alzava pericolosamente, ho fatto non uno, 100 passi indietro, e Sigmund poi ha assunto ancora di più una... per me una valenza veramente quasi civica, nel senso che non sono io che parlo, io quando faccio Sigmund parlerò 7 minuti in una puntata intera, perché quello che faccio è riportare l'ampiezza di alcuni interrogativi, no? La profondità, spero, di alcuni interrogativi, e poi consegnarli nelle mani di qualcuno che invece è assolutamente titolato per farlo. Quindi diciamo, vivo sulla mia pelle questa differenza proprio di sensazione. Quando do magari un consiglio, quando racconto una mia esperienza personale, ho sempre paura che dall'altra parte uno dica: ah, vabbè, allora io faccio così, che non è la cosa giusta da fare, lo diciamo proprio guardando in camera,
0: non si fa.
1: No, io addirittura io ho fatto una riedizione del libro delle risposte, ve lo ricordate,
0: sì.
1: Il libro delle risposte, che tu dici lo devo lasciare, apri, c'è scritto sì. Io ho fatto un libro identico a quello con altrettante domande dentro, quindi non c'è una risposta neanche a morire, perciò dove ti vedi tra 10 anni? Capito? Quindi in quel senso credo che la cosa più importante da fare sia gestire la propria necessità, il proprio slancio, il proprio desiderio di andare incontro anche alle confidenze, all'intimità degli altri, che io ho pure nella vita, cioè oggi il tassista mi ha raccontato tutta la vita sua.
0: Che
1: cioè,
0: lo salutiamo.
1: Tassista quindi
0: iconico.
1: Io purtroppo ho quella croce. Io una cosa in cui parlo da sola non la posso fare, cioè è finita. L'altro giorno ho detto alla mia gente: ma forse sarebbe bello fare un podcast in cui leggo dei testi, faccio una roba già scritta. Lei mi ha detto: non ho capito, in che senso?
0: ma perché?
1: Quindi un po' la mia croce è parlare con le persone, però devo stare molto attenta a quello che dico alle persone. Quindi quando maneggio materiale caldo,
0: sì,
1: importante, sensibile, è giusto che venga messo nelle mani di qualcun altro. Una delle ospiti che abbiamo avuto alla puntata che abbiamo registrato a Rovereto, con cui ho fatto una bellissima puntata sugli adolescenti, più per i genitori che per gli adolescenti, a dire il vero, mi ha detto: ma te l'hanno data la laurea honoris causa ormai a te?
0: Beh, allora
1: non la voglio.
0: Non la vuoi?
1: No, perché
0: io volevo fare l'appello in camera. No, niente.
1: Non la voglio, perché poi vengono a me e mi dicono: allora, dottoressa, io invece voglio rimanere la cialtrona che sono, che al massimo presento il titolato, il titolare accanto a me, e così almeno rispondono loro. Non per una mancanza di responsabilità, anzi per ulteriore responsabilità. Mi sento molto il carico, insomma, delle cose che si dicono.
0: E allora diciamo che ti faccio una domanda non clinicamente vincolante.
1: Siamo pronti.
0: In base alla tua esperienza, al tuo sguardo, come stiamo in questo momento storico? perché io ho una brutta sensazione, ma sono anche una persona un po' pessimista.
1: Allora, credo che esistano sempre due mondi. Uno è il mondo grande, e il mondo grande è quello che leggiamo sui giornali ed è un disastro. Ma quando dico disastro lo penso proprio etimologicamente parlando, cioè i pianeti sono disallineati,
0: sì, sì.
1: Le stelle stanno messe male, tra, non lo so, l'emergenza climatica, le guerre, i governi che stanno facendo veramente follie, mi sembra. E poi esistono dei mondi piccoli, che sono quelli invece che ci ritagliamo noi da piccoli esseri umani, in cui cerchiamo di mettere una giornata di sole, in cui cerchiamo di mettere un bagno al mare, mm-hmm. degli amici che ti vogliono bene, la cura delle persone, delle cose piccole che abbiamo. E mi sembra che invece lì stiamo riscoprendo una sensibilità e una vicinanza alle cose importanti.
0: Anche un po' fricchettona, posso dire. Stupendo. Io l'ho visto in me. Ho visto in me che tutte le volte che mi sento sopraffatta dall'ansia, dalle sì. notizie, ma io mi vado a fare una bella passeggiata sì. al parco.
1: Quanti anni hai tu, Giada?
0: 33.
1: Io ne ho 44 quest'anno.
0: Portati benissimo, lo posso dire, voi non ci vedete, però io, portati benissimo.
1: E io ero proprio una ragazza cittadina. Non me ne frega più niente.
0: Basta.
1: In città sono diventata una che abbraccia gli alberi. Lo capisco, capisco questa cosa che dici tu. Però perché secondo me abbiamo anche proprio un altro ritmo da scoprire, un altro passo da scoprire. Questo ci ha affaticati tutti quanti a dei livelli insostenibili ormai. E quindi secondo me se uno coltiva, e coltiva è un verbo insomma non casuale, sì. un'altra parte di sé, che è la parte anche un po' più istintiva, un po' più ancestrale, un po' più fricchettona, ma meno male che esistono i fricchettoni che l'hanno scoperto prima di noi.
0: Guardaci con gli anelli, tatuaggi, siamo noi. Siamo ripeto, voi non ci potete vedere in questo momento,
1: sì, sì.
0: ma abbiamo
1: no, io...
0: l'ombrosianamente l'aspetto.
1: Eccoci qua, io voglio invecchiare in un casale in campagna con i miei 50 amici.
0: Pure
1: che
0: io.
1: Hai fatto oggi? Giardinaggio, da
0: Bello.
1: Collu, giardinaggio.
0: A Frascati, io vorrei Frascati,
1: splendido.
0: Se ti piace ci mettiamo d'accordo tra qualche anno. Ascoltiamo un pezzo molto figo del 2019, dei Battles e gli Shabbat Palaces, ICM, e poi torniamo a parlare di arte. Io oggi testo so come il libro
1: che
0: dei
1: bello.
0: Risposte, no? Quello delle domande.
2: I come to you by the upper grace, ordained by the cherry paste. But those who sought the other taste, in a cave it all took place. The endless, windless race. Young hustler, don't move so fast. Young hustler, little gotta last. Young hustler, it comes then it goes. Young hustler, best slow your roll, man. Young hustler, matriculate. Young hustler, life's more than cake, boy. Young hustler, mind motivate.

0: E rieccoci con Wunderkammer, Daniela Collu, persona saggia alla quale sto facendo molte domande.
1: Eccoci qua.
0: Mi sento di ripresentarti con questa
1: definizione.
0: Mi piace
1: tantissimo. Teniamocela per la lapide. Persona, persona saggia. Bellissimo. Quanto mi piacerebbe essere saggia.
0: Io te la regalo, ti regalo questo esercizio di copywriting.
1: Beh, allora, saggia, forse saggia è la massima ambizione che una persona può avere per la sua vecchiaia.
0: Sì, è vero, ma anche per la giovinezza, perché
1: però è difficile essere saggi da giovani,
0: Dipende, dipende.
1: Tu sei già molto saggia, in effetti.
0: Ma perché io sono stata bambina precoce, sono stata bambina attrice, tu la sapevi sta cosa?
1: No. Abbiamo mai parlato.
0: Ah, vabbè, amica mia, vabbè, io sono stata bambina attrice.
1: Ma
0: una
1: stupendo.
0: Tragica storia alla bellissima di Luchino Visconti, e quindi dovendo crescere.
1: Quindi sei maturata presto.
0: Esatto.
1: La vita ti ha insegnato tante cose fin da bambina.
0: Fin da piccolo, io mi sento un 80 anni, io sono stremata.
1: Per quello
0: non
1: è questa voce
0: più.
1: Meravigliosa tu.
0: No,
1: sì, sembri già Carmelo Beni a 7 anni.
0: Esatto,
1: no?
0: No, tipo il bambino che ha incastrato Roger Rabbit,
1: sì,
0: col sigaro.
1: Gassman
0: so io.
1: Legge Dante,
0: esatto.
1: In prima elementare già.
0: Vorrei dirvi che la vita, ma in realtà è l'allergia,
1: esatto.
0: Però cioè, sono io, ho vissuto tantissimo. E niente, a proposito di saggezze, un altro tema sul quale tu sei molto competente e non mai avuto, se non vado errata, l'occasione di parlare nel corso di questa trasmissione, seppur mi appassioni tanto quanto, è l'arte.
1: Eccoci.
0: E dici, che vuol dire arte? Mo capiamo, perché tu comunque di base nasci storica dell'arte, ti sei specializzata in ambito contemporaneo, hai lavorato nei musei, sei socia di una galleria d'arte e una cosa che mi piace molto tra quelle che fai, infatti le stai portando avanti anche con Micelio, sono i progetti come Un Minuto d'Arte, che facevi prima su Instagram, poi è stato un libro, adesso con Micelio fai Il Quadro Generale, e quindi mo ti faccio la domanda che mi interessa proprio da fruitrice d'arte. Come potremmo migliorare la nostra esperienza dell'arte, degli spazi artistici, dei musei? Perché a volte mi sembra, adesso non voglio dire una cosa veramente di uno snobismo incredibile, che stanno tutti col cellulare a fare le foto, perché veramente ci sta il contemporaneo, facciamo le foto dappertutto. Però possiamo entrare un po' meglio nell'arte quando la fruiamo?
1: Guarda, il mio professore di critica all'università diceva sempre una cosa stupenda, secondo me, e diceva: concedetevi che la prima reazione davanti a un'opera, anche da studiosi, possa essere come starebbe bene sul mio divano. Quindi, proprio perché alcune forme d'arte purtroppo si tirano dietro questo snobismo, questa impostazione molto quasi aristocratica, no?
0: Sì.
1: Perché i poveri nei musei non ci vanno, i ricchi ci vanno, i poveri non hanno le opere in casa, hanno le foto dentro le cornici, e invece i ricchi hanno gli oli ereditati da nonna. E invece secondo me bisogna invertire esattamente quella rotta lì, cioè cominciare a frequentare i musei fin da piccoli, esattamente come si va al cinema a vedere un cartone, andare a giocare nei musei, portare i bambini a disegnare nei musei. Secondo me abituarsi proprio fin da giovani a manovrare la materia artistica, saperla masticare, non conoscerla, non saperne parlare, quella è una cosa che viene dopo con lo studio. Però se ci pensi, con la musica facciamo la stessa cosa, no?
0: Sì.
1: Tutti quanti abbiamo avuto il nostro CD preferito in macchina, i dischi dei nostri genitori, poi magari di quel cantante, di quell'autore non sapevamo niente, però in maniera viscerale, emotiva, veramente sensoriale, comunque quella forma d'arte ci arrivava. Credo che l'arte, soprattutto poi l'arte contemporanea, perché questa cosa del soggetto astratto, dell'incomprensibilità proprio alla prima reazione,
0: sì,
1: al primo avvicinamento, ti allontana, no? Spoiler, non sapete neanche Caravaggio, non è che se vi fa un cesto di frutta allora sapete interpretare quello che c'era, anzi anche lì ci sono significati nascosti, nascostissimi, ancora da scoprire. Però è come se fossimo un po' rassicurati dal sapere che cosa rappresenta. Secondo me quella è una cosa che possiamo poi scoprire dopo, quando la nostra curiosità almeno ci ha avvicinati, perché credo che ci sia invece un'impostazione proprio un po' respingente rispetto all'arte. Ci si va in gita scolastica? No, ci si va e basta.
0: Sì.
1: Cioè, si va in un museo come si va in un giardino, per quanto mi riguarda. Si va a guardare, a chiacchierare, a farsi passare accanto un blu di qualcuno, una linea di qualcun altro, una testa di qualcun altro ancora. Bisogna fare in modo che l'arte si imprima nella retina prima ancora che nel cervello e nella memoria, secondo me. Questa potrebbe essere una prima strategia di avvicinamento, cioè pensare che comunque siamo circondati dall'arte tutto il giorno, tutti i giorni, e che dobbiamo soltanto abituarci. E bere, forse anche bere potrebbe aiutare tantissimo. Questo è il problema dell'allergia. Tra l'altro, già da Arena prima ha strabuzzato gli occhioni meravigliosi che ha, perché io le ho detto che ormai l'allergia non è più solo ai pollini, è a pollini e a smog. Quindi vedi che ci dobbiamo veramente rifugiare nei musei. Morti, stai morendo.
0: Scusate.
1: Come ti possiamo aiutare, Giada?
0: Sto letteralmente lacrimando. Meno male che c'ho Daniela Collu, che era grande.
1: Che vado avanti per 20 minuti, continuo a parlare. Anzi, guarda, se tu vuoi possiamo parlare proprio di questo. Nei Madonna. Musei si può anche piangere, si può anche lacrimare.
0: No, ma che ridere, veramente, raga, non mi è mai successo, come ben sapete. Tipo attacco bega di tosse là.
1: Povera, è l'allergia, io lo so, perché per esempio io potrei addormentarmi da un momento all'altro mentre parlo, perché sono antistaminicata.
0: Ah, ecco.
1: E tu non sei antistaminicata e quindi...
0: Sto a morire.
1: E poi forse potresti, però sul campo, ragazza.
0: Esatto.
1: Però se
0: morti
1: anche
0: in diretta.
1: Se si decede qui.
0: Si decede in diretta, ma mi fa straridere, tra l'altro, mentre dicevi la cosa più saggia in assoluto.
1: La più saggia di tutte. Vabbè, però l'abbiamo capita, insomma, secondo me anche può essere anche una cosa molto cazzona, non è così saggia. Cioè, andate in un museo quando non avete niente da fare. Vi abituerà a stare in mezzo alle opere, in mezzo agli artisti, e al terzo giorno che ci andate vi chiederete che cosa state guardando, e quella è una porta aperta.
0: Adesso ascoltiamo della musica, così io finisco di tossire e poi ti faccio altre domande. Che ride, sentire che cazzo ti piace, che ho detto pure una parolaccia, oggi è disastro.
1: Tutto.
0: Andiamo ad ascoltare un pezzo che ha portato Daniela, che è molto figo, di Bjork, che io amo, è molto pazzo anche. Dura 4 minuti, quindi c'ho anche un attimo per
1: Perfetto.
0: Riprendermi. Ed è Human Behavior di Bjork. Che ride, scusatemi, oggi veramente si ride.

0: Ed eccoci tornate, sono sopravvissuta. Io ringrazio Daniela Gollu per avermi affiancata oggi, una giornata difficilissima. Non respiro, c'ho la tosse, mi lacrimano gli occhi. Però per fortuna lei, da grandissima professionista che è, che è andata in diretta per migliaia di ore della sua vita, lei stava continuando a parlare di cose bellissime senza scomporsi.
1: Io posso andare avanti anche 200 ore, se tu ne hai bisogno. Io sono tossire. Qua per te, sorella. Io e te su questa barca ci stiamo insieme e non affonderà.
0: Fantastico.
1: Come mi ha detto il tassista che doveva arrivare qui entro le 18:10. Ma comunque, da sorella di allergia capisco il problema. Detto
0: aiuto.
1: Ciò, te la sei cavata benissimo, e poi invece vedi, tu sei amica dei tuoi ascoltatori, quindi puoi anche dire: regà, sto a morire, loro ti vogliono bene, ti amano, è giusto.
0: È così, ho veramente un momento brutto, non respiravo più, ho detto cavolo, sarebbe iconico, ironico morì in diretta. Sì. Comunque so quelle cose che io immagino, tipo la data di morte su Wikipedia, e dici sì, vabbè, bella storia, Darwin Awards, non lo so,
1: ironico, iconico, non igienico, non posso dire,
0: antigenico
1: comunque.
0: Però vabbè, dai. No, comunque, allora, torniamo a noi. Perché in realtà volevo finire il discorso sull'arte che mi stava a cuore, così a cuore che vi stavo lasciando in diretta. Mi ho battuto forte. Perché, appunto, tu prima citavi Harry Derger, che è un artista fichissimo, che praticamente non conoscevo finché non ho letto la sua biografia. E a me piace molto in generale l'art brut, l'outsider art. C'è tra l'altro un museo molto bello dove sono stata a Parigi la scorsa estate, al Saint-Pierre, che è proprio tutta sull'art sì, brut. Quindi boh, ve lo consiglio se vi piace sta roba. E quindi, uso personalistico del servizio pubblico, ci consigli un paio di artisti un po' fuori dai radar che magari possiamo andare a googlare adesso?
1: Allora, guarda, te ne consiglio... Non sono più neanche fuori dai radar, nel senso che per gli appassionati sono assolutamente nei radar perché sono in giro da un bel po' di anni, però te li dico perché sono intanto di cuore per me e perché trovo che abbiano dei progetti veramente incredibili. Uno è Edoardo Tressoldi, lo conosciamo, secondo me gli appassionati d'arte soprattutto lo conosceranno perfettamente. Edoardo Tressoldi lavora con reti metalliche, costruisce architetture che sembrano fatte di nebbia, di ombre, di sogno, e invece sono pesantissime reti metalliche. Sta facendo un lavoro importantissimo a Bari, sta ricostruendo più basiliche che erano sorte a distanza di secoli sulla stessa pianta, e quindi adesso lo skyline di Bari ha questa presenza fantasmatica incredibile, meravigliosa, e c'è uno studio sul sacro, sullo spazio, sulla percezione, veramente per me impressionante, perché insomma, appunto, prima parlavamo di ritmi, di tempi e di quanto il contemporaneo ci abbia un po' segato le gambe sulla profondità, no? Sul pensiero, sulla lunga distanza. Quindi un artista giovane, non c'ha neanche 40 anni, che riflette in un modo così denso, così solido, su, appunto, sul senso del sacro, ad esempio, che è una cosa che per esempio la nostra generazione ha praticamente perso, sì, comunque sì, sì. Nel modo tradizionale, per me è commovente. Il secondo nome che ti faccio è perché ho scritto ieri un testo critico per la prossima mostra che faranno, si chiamano Sbagliato, sono un collettivo di tre artisti e sono designer e architetti, e sicuramente li avrete visti per strada, e averli visti è il senso di quello che fanno, perché loro stampano a grandezza naturale finestre, archi, e li affiggono, li appiccicano dove non ci sono finestre e archi, e questa cosa ti fa rendere conto del fatto che c'è una presenza che prima non c'era. E cosa c'era allora su questo muro? Sì. E chi l'ha messa? E perché non me ne sono accorta prima? Ma l'ho notata e non ho realizzato. Quindi è un lavoro sulla percezione, è un lavoro sulla realtà percepita, che non è mai uguale alla realtà oggettiva, ammesso che esista una realtà oggettiva, ed è secondo me un esercizio anche proprio di relazione con la città e con gli spazi che ci circondano, molto interessanti, perché stiamo col telefono in mano, non sappiamo neanche dove stiamo, sì, camminando.
0: E quindi... potremmo finire in un finto arco.
1: Esatto, potremmo assolutamente finire in un finto arco, e poi invece lasciamo la città e ci spostiamo in una dimensione di rapporto con la natura, ma di un'intensità veramente magistrale, per me è sempre affascinante da osservare. Si chiama Albero Nero, ha avuto nella sua vita progetti di profonda connessione con la natura, ha vissuto in un albero di pioppi per vedere che cosa significhi, e soprattutto ha restituito anche in termini materici questo sguardo, questa indagine nella relazione tra uomo e natura. Proprio quando dico natura non è la natura, è proprio la natura, il fango, è la terra, sono i cespugli, sono le foglie secche, i rami, quindi toccare con mano, infilarsi dentro, scoprire che siamo fatti delle stesse cellule, della stessa materia, di quello che invece ci sembra un po', no, sullo sfondo ormai nelle nostre vite, e anche lì poi c'è un'evoluzione sempre poetica, materica, di ricerca di un linguaggio anche personale, che appunto, insomma, che sfugge agli algoritmi e che però dovrebbe insegnare agli algoritmi come funziona il pensiero, perché questo siamo, perché è il nostro ruolo nel micelio, no?
0: Sì, sì,
1: non siamo quelli che cambiano l'anidride carbonica, non siamo quelli che appunto portano le formazioni degli alberi, siamo quelli che dipingono un quadro.
0: Beh, che bello, allora io sono completamente ipnotizzata,
1: e
0: te prego, vieni sempre.
1: Posso aggiungere una cosa?
0: Sì.
1: Io devo essere grata a questa galleria di cui sono socia, che si chiama Varsi, che esiste da 13 anni ed è una casa stupenda per tantissimi artisti, perché io da contemporaneista ero sempre un po' relegata agli artisti sui libri.
0: Sì.
1: E prima che invece pensieri del genere, riflessioni del genere arrivino sui libri, ce ne vuole, soprattutto come può essere quello italiano, romano, che è un po' la cartolina antica, no? Invece c'è una vivacità nel contemporaneo e ci sono artisti che lavorano e rimescolano le cose che noi tocchiamo ogni giorno per restituircele luminose, più belle, più importanti, più significanti, e questa è sempre una cosa meravigliosa. Quindi i nomi sono giusti, però metteteci sopra un'insegna che è Varsi, ed è veramente per me è stato un regalo in questi ultimi anni.
0: Tra l'altro ho visto che avete iniziato una collaborazione col mio amatissimo Fontanesi.
1: Certo, il maestro Fontanesi, da un sacco di tempo.
0: Che salutiamo, ci conosciamo,
1: Fontanesi.
0: E che non svegliamo la sua identità perché sarebbe controverso, la teniamo per noi. Andiamo ad ascoltare un pezzo che ho portato io, è un pezzo di Cassius, è Tup Tup, e poi torniamo per le battute finali.

0: Tube dei Cassius, dicevamo che non ci ricordavamo questa coda clamorosa di questo pezzo del 2006. Bello, sto in fissa, mi permetto di usare
1: Prego,
0: questo termine
1: prego.
0: tecnico, sto in fissa. Allora, in realtà io l'ultima vera domanda che volevo farti, poi sentiamo un pezzo, poi ci salutiamo e ti libero, anzi grazie anche di aver assistito.
1: Io resto qua finché tu non ti sei addormentata per
0: Esatto,
1: vedere se
0: esatto.
1: respiri bene, va bene? Stasera io ve lo giuro, forse l'ultima cosa che faccio, rimbocco le coperte a Giada Arena perché devo stare serena.
0: Antistaminico, coperta.
1: Ti metto quella cosa balsamica delle
0: Esatto.
1: bambine della pubblicità che domani non possono danzare, ma io mi prenderò cura di te, Giada.
0: Grazie, sei un essere speciale.
1: Esatto.
0: Comunque, volevo chiederti una cosa, che poi, vabbè, hai scritto su Micelio, però mi sembra molto brillante. Cioè, tu hai fatto un'analisi a un certo punto delle parole cool e cringe, definendole le due parole che ci hanno distrutto la vita.
1: Sì.
0: Visto che sono dei termini che, leggendo Micelio, ho fatto mia colpa e mi sono resa conto che ne abuso, li uso
1: Più di
0: spesso.
1: cringe o più di cool?
0: Cool.
1: Veramente?
0: Ma questo è Milano che
1: Vai,
0: mi ha lasciato sta cosa.
1: spiegami che cos'è cool. Cosa significa
0: E
1: cool?
0: adesso non lo so più, non lo
1: Vedi?
0: so più, è questo che ti volevo chiedere. Puoi spiegare alle persone perché ci stanno rovinando la vita e così magari anche loro la smettono di usarle?
1: Allora, cringe ci ha rovinato la vita perché secondo me ci ha completamente allontanato e ci ha fatto vergognare dell'emotività. Cioè, l'idea che uno è appassionato di marionette e te le vuole far vedere tantissimo e vuole fare un video su TikTok in cui muove le marionette, la gente dice questo è cringe. No, brutta merda. Quella è una persona appassionata di quello che fa. Cioè, abbiamo reso cringe, abbiamo reso una cosa di cui imbarazzarsi gli slanci poetici, gli slanci amorevoli, gli slanci veramente emotivi. E siamo tutti costretti dentro una casellina un po' sottovuoto. E sai perché? Per essere cool. Perché cool viene da cold, no? Viene proprio da quella roba lì.
0: Sì,
1: Cioè,
0: sì,
1: un
0: sì.
1: atteggiamento un po'
0: Algido.
1: distaccato, un po' algido, un po' non me ne frega niente di niente. Io non voglio vivere con la sensazione che non me ne freghi niente di niente. Cioè, io voglio che le persone pensino a me e che io possa pensare a me stessa come una super hot, cioè non voglio essere cold sulle cose, no? Capisco perché poi un'altra cosa che si collega a questo è effortless, cioè quando le cose ti vengono facili, senza sforzo, non ti ci stai impegnando, però sono tutti atteggiamenti e gli atteggiamenti ci hanno distrutto, cioè noi siamo nell'epoca dell'autonarrazione in cui ci raccontiamo alle persone diversi da come siamo. Se in più ci diamo delle categorie a cui tendere, quindi tu sarai cool, tu sarai F, le persone fingeranno e basta. E invece bisogna essere cringe, perché nel cringe c'è una grande libertà espressiva. Si può essere cringe. Hai fatto una cosa che la gente ti ha fatto dire: oddio, chi se ne frega? Tra un secondo si dimenticano di
0: Io ti ringrazio perché mi hai
1: te.
0: cambiata
1: Oh,
0: con questo
1: bene.
0: ragionamento. Veramente, quando l'ho letto, ho detto: Dio, sono un mostro.
1: Però
0: Ho
1: capisco quando
0: giudicato,
1: dici a
0: ma.
1: Milano, perché anch'io a Milano ero un po'. Cioè, sentivo un po' di avere degli ambiti di riferimento. Poi sono arrivata a Roma, cioè, tornata a Roma, io sono romana. Quando sono
0: Pure io.
1: tornata a Roma ho proprio pensato, ma a me che cavolo me ne può fregare? Ma io sono arrivata a 150 anni per vergognarmi del fatto che mi piace friggere delle fettine panate per i miei amici. No, devo fare finta di mangiare solo sushi nei ristoranti fighi
0: Che
1: e
0: sennò è
1: di...
0: poco
1: Se
0: cool.
1: no sei poco cool. Ma a me non me ne può fregare di meno. Cioè, dovremmo un po' recuperare un atteggiamento laico e spensierato.
0: Io spero che questo tuo discorso venga accolto da tutti gli ascoltatori e ascoltatrici come l'ho accolto io, perché è vero, basta ritenere le cose cool o non cool, sto cercando di disintossicarmi. Cringe lo uso poco. È che quello io spesso lo leggo al carisma e quindi poi subentra tutta una questione anche un po' pericolosamente nicciana del superuomo, perché comunque carisma che vuol dire?
1: Ma poi il carisma è innato, il carisma o ce l'hai o non ce l'hai, il cool si finge, tu non puoi fingere il carisma, però puoi fingere di essere cool perché ti dicono come ti devi vestire per essere cool, come devi parlare per essere cool, quali sono i film cool, i posti cool, quindi tu puoi diventare un impostore di te stesso, che è la cosa peggiore che possiamo augurare a un essere umano.
0: Sì, speriamo di essere tutti un po' cringe, questo è
1: Io
0: l'augurio che
1: vi
0: ci
1: invito a essere
0: facciamo.
1: cringe.
0: C'è quel meme bellissimo della capretta che dice I am cringe but I am free,
1: Esatto,
0: meme
1: ma
0: della
1: chi sta meglio di
0: capretta.
1: lei?
0: Chi sta meglio della
1: Sta
0: capretta in mezzo ai
1: meglio lei o sta
0: fiori?
1: meglio Kim Kardashian? che non fa un sorriso da 27 anni.
0: Che stavamo a dire l'altro giorno che si è pure vestita da spritz al Met Gala senza respirare. Che esatto. Dice, respira.
1: Siate caprette.
0: Allora, sentite, qua oggi abbiamo sforato, ma chi se ne frega, tanto qua appunto siamo cringe, siamo libere, sì, in questa sede. Poi stavo pure per morire in diretta, qua, certo, posso pure chiedere due soldi d'assicurazione.
1: Sono i tempi supplementari post soffocamento.
0: Esatto. Quindi in realtà io volevo, se tu sei d'accordo, se ti posso tenere altri due minuti, ascoltiamo un altro dei tuoi pezzi, che è Saliva di Calcutta, poi torniamo per i saluti di rito e ci salutiamo da rito.

0: Ed eccoci, questa era Calcutta Saliva, penultimo pezzo di questa bellissima puntata con Daniela Collo, che io ringrazio tantissimo. È stata veramente una puntata wunderkammerosa.
1: Io torno quando vuoi perché tu sei bravissima.
0: Ma no, tu sei
1: Ma
0: bravissima.
1: no, tu vedi che avevamo detto che avremmo iniziato e cominciato così, ma tu sei più
0: Di
1: brava.
0: più, di più, di più. Ci stiamo anche facendo i complimenti sulla pelle e la tenuta delle nostre età anagrafiche.
1: Esatto.
0: Anche solo per farci i complimenti. Ogni tanto serve,
1: È
0: vediamoci.
1: cringe. Non
0: Non
1: è
0: è
1: cringe
0: cringe.
1: andare da un'amica tua e dire quanto sei bella. Non è
0: Non
1: cringe.
0: è cringe, anzi, facciamolo più spesso, che
1: Sì.
0: veramente sta vita è ostile, il giudizio dello sguardo altrui feroce. Facciamoci i complimenti. Io faccio un sacco di complimenti alle amiche mie, a volte sfioro il catcalling, cioè che proprio tipo gli dico "Avrigna" dall'altra
1: Una
0: parte della
1: mano su una
0: strada.
1: chiappa,
0: Sì.
1: certo. Beh, comunque è bello.
0: Però bello, mi rende tutte felici e la loro felicità è la mia. Comunque, detto ciò, io ti ringrazio tantissimo, Daniela Collo, iscrivetevi immediatamente a Micelio, perché se vi piace quello che ha detto, immaginate che ci avete sempre delle mail che lo dicono. E io do appuntamento a voi che ci avete ascoltato oggi, a domani alle 18:30 in diretta su No Name Radio, con 10 novità fresche fresche che usciranno proprio domani, e vi lascio con un pezzo bellissimo selezionato proprio dalla nostrissima Daniela, che se lo vuoi
1: Qual
0: annunciare.
1: è? Qual è? Qual è? Ah, vabbè. Una canzone che è un trattato d'amore, che vi dice che cosa dovreste fare con quello che forse vi sta ghostando. Lucio Battisti, Confusione. Grazie, Giada.
0: A domani.

Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

Io sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

0: così quando pensi al mercato dell'energia.
1: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

inizia con la coca. Il cash fa gola, non passa mai di moda. I ragazzini della giungla, con la scarpa sempre nuova. Ora per ogni santo caduto, anche il cielo è in cemento battuto. La realtà non ti apre gli occhi, ti apre un buco.

esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

Lo so che non sei d'accordo, però lavorare è tutto, testa bassa, pedalare, sempre focalizzato e ce la fai poi.

Tengo en dos studios en otto. Te vas a pena la session. Chiamame quando. Vengamo semi location. Io ti insieme a Simon un show. Ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok, shorty.

0: Fischi, fa sì che mi capiscano.
1: Fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta, finita la storia.

0: spin. Pat. Zuli.
1: So much, just love so much.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi, quando ho perso dove cazzo stavi?
1: Benz.
2: Ho dei sassolini.

Yo, gang gang. Mi ha fatto il G, so che fine farei con in pancia due buchi. Sto con i miei trucchi, ballo la danza del tu, me lo succhiano un set fotografico, un face shooting. Quanto ci impiega a spiegare il mio mondo a degli sconosciuti, meno di quanto farei con te, anche se ci siamo cresciuti. Da come mi pongo non porgo saluti, i corpi sono steli, con diritti e pensieri taciuti.

fanno scherzare, fotti con un sarico. Io non scommetto, gioco con la matematica. Se i soldi sono carta straccia che muovi in cut-out. Per dargli anima, le storie in cui parli non le sopporto. Preferisco quelle in cui mostri il corpo. Il se stesso sopravvalutato è una bugia che ci diciamo dopo aver scoperto.

Non c'è niente da capire, se mi vieni più vicino tu cadrai nel mio respiro. Meno male ti ho incontrata quella sera alla roulette. Non ho perso l'occasione, ho distratto il tuo ragazzo e ti ho portata via con me.

0: mi dai. Faccio quello che vuoi, senza il senso del pudore, non mi fermeranno mai.
1: Ma non lo vedi che ho figli, 2000 euro tre storie, un ragù di cantautore, è quello che ci vuole. Un ragù di cantautore, è quello che ci vuole.
2: Devo scrivere una hit che non è una hit, di quelle che ti vergogni mentre le canti, che non piacciono a nessuno, ma le sanno tutti quanti.

mentali con su degli avanzi sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così e non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni. Passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando